0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Long playing stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Siamo così alla moda che non possiamo neppure fuggire da noi stessi.
1: Kurt Cobain.
2: Virgin Radio. Style Rock.
0: Noi stessi.
1: Kurt Cobain.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
2: How are you guys?
3: Good. Yeah, very good.
1: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Se vuoi tirare fuori la rabbia, devi averla dentro. In questo senso, avere avuto una vita difficile aiuta.
1: Chester Bennington. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
12: L'inflazione sta...

0: siamo i prezzi.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Finalmente è iniziata l'estate.
5: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
4: Hai ragione.
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
21: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Virgin Radio.
8: Sono le 6.
22: È la prevenzione delle recidive in farmacia.
23: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
24: Outmin del 25/3/2026.

0: c'è stata una sollevazione popolare, le persone che dice sì, vi vogliamo tutte le mattine del mese d'agosto, ma perché, dove pensavate di andare ad agosto?
1: E nel pomeriggio l'amministratore delegato non t'ha chiamato per dire ottima proposta.
0: Dice ovviamente fate voi, nel senso certo. L'avete proposto voi, per carità, se volete, se ne avete voglia.
1: Perché mi coinvolgi in questa cosa qua?
0: No, col pensiero sì, però. Cioè tu la mattina ti svegli e farei comunque un let's go alle 6:30 e poi ti rimetti a dormire.
1: Certo, sotto l'ombrellone faccio let's go. Va bene. Come state? Nico Carminati a pezzi. Lui deve smettere, ormai è una certa età, deve smettere, invece si è ritrovato in mezzo al pogo di Vasco Rossi.
0: Sì, ma veramente, adesso sopravvissuto però, eccolo qua. Con qualche acciacco.
1: Esatto, è pieno di cerotti.
0: Con qualche acciacco ti sei difeso? L'hai dati anche tu di santa ragione,
1: no? Le ha prese.
0: E chi abbiamo? Riccardo Buccero, lui invece freschissimo, resiste a tutto, alle alte temperature, ai quarantesimi.
1: Solo alle feste dove si beveva, dove ci sono barili di birra e di liquori.
0: No, di amari. Io non ho capito sta storia, ma ci si può sentire male per gli amari? No.
1: Ma che vuoi, è fatto così, lui è strano.
0: è strano.
1: Ma lo senti anche quando dice le prime parole.
0: E poi prende in giro me per il vino, capito?
1: Sì, vabbè. E Antonello Piroso, anche lui in agosto, eh?
0: Ve lo beccate
1: anche lui in agosto.
0: Sì, a proposito, è lui
1: farà
0: che...
1: mezz'ora in ogni programma di Virgin Radio. Sì.
0: Bravissimo, no, perché è lui che ieri ha detto, no, ad agosto saremo sempre con voi. È lui che ha usato, tra l'altro, il plurale coinvolgendoci. Non sono stato io a dire il vero.
1: 342-4141-411, abbiamo un paio di cose interessanti, le diluiremo nelle 2 ore e mezza del nostro Rock and Talk. Non ce ne chiedete di più perché non siamo in grado.
0: No, perché già siamo diluiti, esatto, proprio quei due neuroni che ci sono rimasti in testa, innanzitutto fanno a pugni, diluitissimi. Proprio. Pensa che io stamattina sono uscito di casa con un dubbio, ragazzi, amletico, non mi è mai successo.
1: Cos'è, sabato?
0: Potrei averla per arrivare con i vestiti ben stirati. Io ho un piccolo stiro. Potrei aver lasciato, sai, il ferro da stiro acceso,
1: Vabbè, che sarà mai?
0: E che sarà mai con 40 gradi?
1: L'altra volta che vabbè, ragazzi,
0: se domani non ci sarò, voi saprete perché.
1: Va bene, porteremo dei fiorellini lì dove c'è scritto Eifu. Va bene, vado?
0: Sì.
1: Oasis, Supersonic, let's go!

0: Bell'inizio, eh? Bell'inizio, Oasis Supersonic su Virgin Radio.
1: Dici bell'inizio?
0: No, ma parlo degli Oasis.
1: Ah, mica noi, infatti no, dico scusa.
0: E parlo anche di Debbie Harry, la cantante dei Blondie, sempre affascinante anche oggi, che compie 81 anni, un giro in bicicletta me lo farei ancora con lei. Fred Schneider, cantante dei B-52s, ne fa solo 75. E poi Roddy Button, tastierista dei Faith No More, buon compleanno anche a lui. Ricordiamo due grandi figure del blues nate oggi un milione di anni fa, Willie Dixon, bassista e produttore della Chess Records, idolo dei Rolling Stones, e James Cotton, l'armonicista di Muddy Waters. E mi occupo di una ricorrenza perché sono sicuro che tu te la dimenticheresti: 31 anni fa ci lasciava mio zio Wolfman Jack, il DJ di American Graffiti.
1: L'ho detto. Io l'avrei dimenticata, perché parto con i Beatles.
0: Giustamente.
1: Parto con i
0: tutti
1: Beatles.
0: I soldi che ricevi da Riccardo Buccero.
1: Ma da Paul McCartney soprattutto, che oramai è diventato un mio carissimo amico. Sentiamo ogni giorno e mi ha detto: ricorda che oggi nel 1963 i Fab Four registravano She Loves You, che rimane il singolo più venduto dei Beatles nel Regno Unito. È stato il singolo più venduto degli anni 60 e ha stabilito diversi record sia nella classifica inglese che in quella americana. Pensa che rientrava nelle cinque canzoni che contemporaneamente tutte dei Beatles occupavano le cinque posizioni della chart. Vedi che era un monopolio dei Fab Four.
0: Mia mamma non se n'era accorta, continuava a comprare Little Tony e Gianni Morandi.
1: The Band, come la mettiamo? Pubblicano il loro esordio Music from Big Pink, succedeva nel 1967, mentre morivano 45 anni fa il bassista degli Steppenwolf, Rushton Moreeve, e Mel Galli dei Whitesnake, che ci lasciava nel 2008.

0: Lip I Was Never There. Questo è un progetto guidato da questo ragazzo molto bravo, si chiama Jack Balfour Scott, li abbiamo appena ascoltati qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Ed ora una seconda pagina per i vacanzieri che stanno preparando le valigie.
1: Guarda, ti dirò, notizie come queste dovrebbero darle a settembre, vacanze finite, perché trasmettono ansia, quindi tenetevi pronti. L'anno scorso 2500 bagagli sono spariti nel nulla ogni giorno, tutti i giorni 2500 negli aeroporti di tutto il mondo, e non sono stati più ritrovati. Non è che poi, ah no, guardi, non è arrivato, torni domani. No, spariti completamente, persi chissà dove o portati via da chissà chi, una volta lasciati dai passeggeri ai banchi del check-in destinati alle stive degli aerei. Poi ci sono quelli consegnati in ritardo, danneggiati, oltre 63.000 bagagli al giorno che non arrivano a destinazione. E poi sono questi alcuni dei dati più interessanti che emergono dalla nuova edizione del rapporto realizzato dall'Organizzazione Tecnologica del Trasporto Aereo. La buona notizia su scala globale è che nel 2025 il tasso dei bagagli mal gestiti è sceso di un quarto rispetto all'anno precedente, quindi bene ma non benissimo. E comunque la cattiva notizia per quegli europei è che il nostro continente è quello che svetta come l'area più problematica. Siamo quelli nel mondo a livello di continentale che siamo messi peggio. Qui in Europa se ne perdono di più. Mi dispiace avervi dato questa notizia prima delle vacanze. E voi? Partite per le vacanze già con l'ansia per quanto di negativo può succedere? Oppure sereni e spensierati? Ma perché dovrebbe bucarsi la gomma? Ma perché dovrebbe perdere il bagaglio?
0: Si parte con l'ansia. Con l'ansia che qualcosa comunque possa andare storto. Ma quella è una sorta di... Come dire, tu in quel modo esorcizzi la sfortuna.
1: 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1.

0: una canzone per dire arrivederci.
1: Esatto. Magari, magari uno avesse il cuore leggero come Brian Molko, che prima di partire evidentemente chiude la porta di casa e song to say goodbye. Invece Gabriele da Napoli, ecco, è della stessa opinione più o meno, perché dice: buongiorno Virgin Radio, mai fasciarsi la testa prima di essersi rotta. Le vacanze devono essere un piacere ed uno svago, si rischia di rientrare più stressati della partenza. Ma infatti, permettetemi di dire che per risolvere lo stress di un anno, in realtà, secondo voi bastano 15 giorni? Per me no.
0: Ma certo,
1: per me
0: no.
1: In generale
0: piuttosto,
1: no.
0: Piuttosto non le fai, giusto? Stai a casa.
1: No, però
0: per protesta, giusto?

0: Clash, Train in Vain, appunto, parlavamo proprio di questo. Clash su Virgin Radio, anche Sergio Dalissone che dice sì, sono tanti quei numeri, però a fronte di quanti passeggeri al giorno, se mettiamo a paragone i dati, sarà una piccola percentuale. Sì, ma sono provenienti da Lissone, quindi...
1: Sì, tutti i bagagli persi da Lissone, eh?
0: Sì, soprattutto da Lissone.
1: Cioè c'è un giro poi di rivendita di bagagli
0: casualità,
1: perduti.
0: Casualità, Francesco.

0: da Dark Matter, questo era Wreckage dei Pearl Jam in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, vediamo un po'. Diego da Milano ha la formula per la vacanza perfetta. Quattro settimane, la prima per decomprimere l'anno di lavoro, la seconda e la terza per la vacanza, la quarta per riprendersi dalla vacanza. È vero, perché poi
1: devi tornare. Verissimo, una volta si faceva un mese, tutto il mese di agosto si spariva, non è più così. È l'ultimo dei Moicani che ce la fa questo qua.

0: John Cougar Mellencamp, John Mellencamp su Virgin Radio in Rock and Talk.
1: E stanno per arrivare anche le ultime informazioni sul traffico, vi raccontiamo tutto tra poco qui su Virgin Radio.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Best Rock, speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. You're a world away, but you stay. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
4: How are you guys?
5: Good. Yeah, very good.
3: Best Rock, speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
6: It's 7 a.m.
3: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo la 51 tangenziale est di Milano si registrano ancora disagi per un incidente già risolto tra Linate, Viale Forlanini e Segrate, Città Studi in direzione Lecco. Code a tratti sulla 4 Torino-Trieste, ma per traffico tra Milano Est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Cavenago viaggiando verso Torino. Sull'autosole coda di un chilometro sempre per traffico tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud Grande Raccordo Anulare. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo sono segnalati lavori di manutenzione tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Allora, il consiglio è di indossare alla partenza delle vostre vacanze, di indossare, se prendete l'aereo intendo dire, di indossare la t-shirt di Virgin Radio. Vi fregano la valigia e chi se ne importa? Avete la maglietta di
1: certo.
0: Virgin Radio e sarà una vacanza comunque meravigliosa.
1: Certo, cioè in pratica la girate.
0: Esatto.
1: Comunque
0: esatto.
1: Quella per una settimana ci andate avanti. Poi
0: esatto.
1: Quando vi ridanno la valigia finalmente tornerete a vestirvi
0: esatto.
1: Poi
0: come
1: con il resto del...
0: mutande, esattamente.
1: Del guardaroba.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Oh, allora, dunque, poi t-shirt abbiamo detto,
0: sì,
1: portapasca, cappellino,
0: sì,
1: e Reloaded.
0: Ma soprattutto quello, l'album.
1: Reloaded, quindi è un 30° anniversario per un importante disco dei Metallica. E quindi noi vi vogliamo fare un bel...
0: Un regalone.
1: Un cadeau. Ecco,
0: beh,
1: chiamiamolo cadeau, va.
0: Cadeau in francese.
1: Cadeau, almeno è una lingua.
0: Cadeau è romano o francese?
1: Cadeau è un po' romano, un po' francese. Cadeau. Per voi, ovviamente il più veloce all'800-324-330. E che dire di più? Che
0: ma
1: dovete
0: che
1: essere
0: facile.
1: Proprio delle schegge.
0: È facilissimo,
1: Avanti.
0: Dai, su.

0: Lenny Kravitz and the music we all love is on Virgin Radio.
1: Eccolo qui, Lenny Kravitz con Fly Away in Rock and Talk.
2: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
1: Arriva dritto dritto, non sappiamo da dove, ma ce lo faremo dire molto presto, il nostro amico Giovanni. Da dove arrivi, Giovanni?
3: Ciao Gianni!
4: Ciao, io sono di Pedara, provincia di Catania. Sono in autostrada in questo momento.
3: Ok, ok. Pedara mi sfuggiva, hai fatto bene ad aggiungere Catania.
1: Catania.
3: Che sì, posti, sì. Ragazzi, sei vicino al mare?
4: Vicino al mare, vicino all'Etna, abbiamo tutte le stagioni.
3: E magari lì vicino hai anche un cannolo, una cassata.
1: Di bosco e di riviera proprio, capito? Quindi se c'hai voglia di un po' di...
3: Bella la vita.
4: Vi aspetto.
3: Sì, quelli come te mica vanno in vacanza, sono sempre in vacanza.
1: Allora guarda, bella. Sì, io l'ultima volta che ho preso un aereo sono sceso a Catania, poi sono andato a Taormina. Quindi Catania me la sono persa. Però ecco, sarà un'ottima occasione per fare un bel giro in questa città che non conosco bene. Va bene, grazie dell'invito Giovanni, comunque.
4: A disposizione.
1: Allora, mi raccomando, perché per te c'è il CD dei Metallica Reload, che è la ristampa del loro settimo disco in occasione del 30° anniversario.
3: Ma devi rispondere a tre domande almeno. Vai!
2: Indizio 1.
1: Allora, pensa, questa band l'ho nominata proprio ieri perché parlavamo di nuovi gruppi, no? Uh-huh. Rispetto a quelli che sono congelati nei loro gusti musicali, invece è bello a volte spaziare e scoprire voci, cose musicisti nuove, nuovi. Certo. Ecco, è il loro caso. La band di oggi, in effetti, per noi è una novità, nonostante siano i preferiti della nostra programmatrice, peraltro, Micolli. Il loro acclamatissimo esordio Dogrel è uscito nel 2019.
4: Dogrel.
1: Allora sono. Non possiamo dirti da dove arrivano, perché sarebbe un
3: bel sì,
1: direi di sì, irlandesi.
3: Ma
1: ecco.
3: Sì, dillo, dai.
5: Dai,
3: fai
5: ma
3: timido.
5: Che indizi di merda sono.
3: Andiamo al secondo, dai.
2: Indizio 2.
3: Dal 2019 oggi hanno pubblicato altri 3 album e se ne è innamorato tutto l'ufficio musica. Il singolo che ascolteremo tra poco è tratto dal loro terzo disco, si intitola Jackie Down the Line. Quindi sono giovani, molto originali. Io li ho visti al Magnolia, che erano ancora giovanissimi e sconosciuti. Bravissimi, mi hanno colpito. Sì, sono proprio bravi. Giovani irlandesi.
4: Devo andare a quarto.
2: Indizio 4.
1: Sono irlandesi, questo te l'abbiamo già detto. Hanno preso il nome dal figlioccio di Vito Corleone nel film Il Padrino, quindi Johnny Fontaine. Poi hanno aggiunto DC, che sta per Dublin City, per distinguersi tra l'altro da un gruppo omonimo di Los Angeles.
3: Se no dovevano pagare le royalties.
4: Quindi potrebbero essere i Fontaine DC.
3: Potrebbero.
2: Oh yeah, hai vinto.
3: Usa il condizionale per non dar fastidio, hai capito? Bravo!
4: Ma io giocavo per la musichetta di Fantozzi.
1: Va bene. Quindi i Fontaine DC innanzitutto saranno molto felici.
3: Eccolo
1: perché
3: qua, te la sei meritata. Grande Giovanni.
1: Beh, però dai, non c'era gran bisogno della musica di Fantozzi, perché rispetto ad altri Giovanni sei stato un luminare, direi. Prova di grande conoscenza musicale.
3: No, è un ignorante un po' meno degli altri, ecco.
4: Sono un buon ignorante. Un ottimo ignorante.
3: Va bene, un abbraccione, ciao!
1: Ciao Giovanni!
4: Grazie.

0: Capone, sono le Fontaine DC, come fai a non saperlo?
1: Ma l'ha detto.
2: Aspetta, li ha visti il Doc al Magnolia, sono le Fontaine DC di nuovo. Che confusione, mare.
3: Sono le Fontaine DC, ma questo è in vacanza, c'è il cervello in vacanza, è un caprone in vacanza.
2: Ma do, ieri con Nirvana e oggi con i Fontaine DC avrei vinto due pergamene per Dindirindina.
4: Giovanni da Pedara, prendi la bicicletta e pedala.
5: Giovanni, avevi paura di dire una cassata, eh?
6: Grandi stretti qui. Comunque inutile dirvi che un po' come succedeva con il grande Pippo Baudo, dovete sapere che tutti gli artisti che Feel Good vede in concerto prima della fama istantaneamente poi diventano famosi. E quindi, come diceva Baudo, i Fontaine DC l'hai scoperti, l'ho scoperti io.
1: Quello
6: dillo,
1: che tocco
6: dillo.
1: Diventa oro. Non mi ricordo.
6: Come Remmida, sì.

0: E questi erano gli Who con Pinball Wizard. E anche gli Who. Chi ha scoperto gli Who? Tu. Dov'è che l'hai visto gli Who? Anche loro a Magnolia. No.
1: Ed ero piccolo, ma ci vedevo già lontano.
0: E da ragazzino, da sotto il palco, Feelgood li guardava e diceva: signori, attenzione, perché questi qui un domani saranno famosi. Ed era, correva il 1962.
1: No, le cose stanno diversamente, tant'è che io li ho ascoltati dal vivo soltanto pochi anni fa, dopo che... Ma non stavo per dire dopo che hanno dato il meglio. No, in realtà sono ancora fortissimi, nonostante non siano più teenager da un pezzo. Ma comunque, a proposito di teenager, eccoli qua.
0: Eccoli
1: qui, Paul McCartney e Ringo Starr. Hai visto?
0: Sono il mio amico Paul.

0: E questi erano Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, l'album è The Boys of Dungeon Lane, qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Torniamo tra poco con un bel pezzo del 2007, ve li ricordate? Manic Street Preachers e Nina dei Cardigans.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate! Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
12: GWM, go with more.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
22: Jerry Calà per Seat, prima.
0: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!

0: Avalon is not enough, erano i Manic Street Preachers in buona compagnia. Anche voi lo siete, quando, soprattutto quando Francesco Allegretti lancia un nuovo argomento.
1: Soldi anche oggi, ecco, quindi è la terza volta che parliamo di soldi questa settimana. Siamo partiti da Elon Musk triliardario.
0: Sì.
1: Poi abbiamo parlato del il turista francese, l'orologio con il quadrante tempestato di diamanti, 1 milione di euro.
0: Sì.
1: Ed ora invece soldi, ma un po' più terra terra. Partiamo da una storia che mi riguarda, che il nostro Riccardo Buccero ha riscritto in maniera straordinaria. Potrebbe essere quasi il soggetto di una serie TV.
0: Potrebbe farlo di mestiere.
1: Allora, scrive questo il nostro Riccardo Buccero. Fra, che sarei io, sì, ha trovato la felicità e la ricchezza a Virgin Radio, dove lavora oramai da quasi 10 anni. Ebbene, il nostro si è ricordato che proprio una decina di anni fa, sulla piazza antistante la radio, ma questo è assolutamente vero,
0: sì,
1: quando ancora non vi lavorava, trovò per terra la bellezza di 10 euro proprio sulle strisce pedonali. E lui si domanda, tra parentesi, come li avrà spesi, te lo dico subito, probabilmente ci sono andato subito a fare colazione, perché era di prima mattina e allora via di corsa a fare colazione. Un chiaro ed inequivocabile segnale che proprio lì un giorno avrebbe trovato fama e fortuna, dice Buccero. E tu, Feelgood, hai situazioni simili da raccontare?
0: Ma io non così positiva. La notte prima di partire per l'ultima licenza, quando ero al militare, ho sognato il mio capo che mi licenziava.
1: Oh.
0: Ecco, arrivato a casa mi ha telefonato con quell'intenzione, poi per fortuna non è andata così.
1: Non è andata così. Comunque, tutta questa storia...
0: Mi ha telefonato davvero.
1: Maurizio,
0: ma perché non ti licenzi? Licenziatemi voi, gli ho detto.
1: Ah, quindi era proprio un licenziamento proprio forzato, cioè ti stava spingendo ad uscire proprio dalla porta.
0: Ma perché non te ne vai?
1: Comunque, le vostre storie di segnali premonitori, non di sogni, segnali, cioè cose realmente accadute.
0: Sì,
1: ok, al 342 4141 411.

0: eccoli, sono loro, erano loro, i Ramones, appena ascoltati su Virgin Radio, Pet Sematary. Davide ci scrive dalla sua Pavia: nel 2010, dopo una crisi societaria, sognai di essere dietro un microfono nel locale Spazio Musica di Pavia. Da lì a poco avrei iniziato a suonare l'armonica proprio nello stesso locale. Forse ti ricorderai, Davide, che sei salito anche mentre mi esibivo con la mia band in quel mitico locale che poi ha chiuso, ma ha chiuso anche il Folk Club di Torino, ha chiuso anche il locale Swing a Milano,
1: non conosco perché non ero, probabilmente non ero nemmeno qui all'epoca.
0: Ha appena chiuso un grande meraviglioso locale, mi sfugge, aiutatemi, 342 4141 411. Stanno chiudendo tutti, non si può andare avanti
1: e
0: così.
1: Anche quelli sono non segni premonitori,
0: non si può andare avanti così.
1: Dice: no, ci sei stato al concerto? E no, sono andato, ho trovato chiuso, quello è un chiaro, ragazzi, segno premonitore.

0: grazie, grazie, mi siete venuti in aiuto. Ho avuto un vuoto di memoria. Naturalmente stavo parlando dello Spirit di Milano, un locale che funzionava benissimo, eppure è chiuso.
1: Ecco, no, Michele D'Arissone si domanda: ma è un segno premonitore che i locali dove hai suonato con la tua band poi falliscano, chiudano? Perché. No, magari no. Che ne so io, boh.
0: Non tutto quello che tocco diventa oro.

0: Show Virgin Radio, i Blink 182 che suoneranno agli Aidays il 13 di giugno, e prima abbiamo ascoltato i Foo Fighters che sono domenica il 5 di luglio, il 5 di
1: luglio, sì, Ippodromo Snella Maura,
0: invece
1: unica...
0: il 13 di giugno del 27 naturalmente
1: i Blink, Blink, certo, sì, certo. Già siamo alla prossima estate,
0: sì. Noi... No, a proposito, mi raccomando, per i Foo Fighters partite prestissimo con largo anticipo, perché a Milano trovare parcheggio non è così semplice, saremo tantissimi. Fra poco, tantissimi ad ascoltare Creedence Clearwater Revival
2: on Virgin Radio. Rock and talk.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a Eolo.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare...
10: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: L'inflazione

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Virgin Classics 1969.

0: Fortunate Stone, questo era l'appuntamento con i classici della storia del rock insieme ai Creedence Clearwater Revival su Virgin Radio. La domanda era: avete mai avuto segnali premonitori? Si partiva da una storia che mi riguarda, ovvero aver trovato 10 euro sulle strisce pedonali qui in questa piazza prima che entrassi ufficialmente a Virgin Radio. L'ho interpretato come un segnale.
1: Che quello era lo stipendio.
0: Allora, c'è chi scrive: quando avevo 9 anni volevo a tutti i costi un videogioco per una console. I miei non volevano comprarmelo e mi dissero che avrei dovuto risparmiare per averlo. C'erano ancora le lire, pensa. Questo signore trova per terra 100.000 lire e se lo compra. Quello è la famosa legge dell'attrazione.
1: Silvietta, leggo il tuo messaggio. Indecisa se richiamare un ragazzo che avevo appena conosciuto e si era innamorato di me. Una notte in campeggio mi svegliai e vidi la stella cadente più grande e luminosa che abbia mai visto e capii che quel ragazzo era quello giusto. Lo richiamai il giorno dopo e siamo sposati da oltre 20 anni. Amore, aspetta,
0: e c'è un'altra roba. Dal campeggio poi ha scoperto che era quello giusto, perché da quel giorno là si è fatta tutte vacanze in barca. Poi no, scherzo.
1: Per amore, carità.
0: Tu preferisci la barca o il campeggio?
1: No, campeggio.
0: Campeggio.

0: There's smoke, there's fire. Questi erano i Black Keys da Peaches.
1: Faranno strada,
0: pure l'hai scoperti tu, i Black Keys.
1: Sì. Bravissimi.
0: Allora, dai, segni premonitori.
1: Allora, Enrico ha la schiena sensibile. Ciao ragazzi, ero in macchina, ho avuto una sensazione strana alla schiena, ho fatto una curva abbastanza tosta e ho fatto appena in tempo a schivare un camion che veniva dalla parte opposta. Mi sono fermato 10 minuti a contemplare il cielo.
0: Ah, però.
1: Ed è, insomma, ragazzi, queste sono cose che se quando ti succedono ti chiedi chi mi ha toccato. Stavolta non ero io.
0: Chi mi ha protetto?
1: Chi mi ha protetto?
0: Beh, senso, sì,
1: certo.
0: A volte, nonostante uno possa crederci o non crederci, secondo me i santi in paradiso esistono.
1: Adesso? E me lo dici adesso?

0: Buddy Holly su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCon 24 tra poco.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 8.
12: It's 8 a.m.
11: TGCon 24. Breaking news.
13: Buongiorno da Ester Oletto. È un conto incessante quello delle vittime accertate in Venezuela in ginocchio per il terremoto. Quasi 2.000 morti, oltre 10.000 feriti, più di 50.000 dispersi, estratti vivi dalle macerie, due bambini di 3 e 12 anni. Un sisma di magnitudo 6 si è verificato al largo della costa occidentale del Messico. La terra ha tremato in queste ore anche in Cina, nella provincia nord-occidentale del Qinghai. Gli inviati presidenziali statunitensi Witkoff e Kushner hanno ribadito da Doha l'impegno di Washington a proseguire i negoziati con l'Iran. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri del Qatar. Secondo il Wall Street Journal, invece, Donald Trump starebbe valutando di tornare ad una guerra su vasta scala contro la Repubblica Islamica. La Russia ferma i passaggi ferroviari al confine con Finlandia, Lettonia ed Estonia. Lo impone un nuovo decreto governativo della Federazione, mentre a Mosca è scattato il razionamento della benzina. Altri 5 fermi per la sparatoria dello scorso 11 giugno a Catania, in cui rimasero feriti 3 minorenni. Gli arrestati devono rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Blitz antimafia dei carabinieri all'alba a Copertino, Lecce. Arrestate 3 persone con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione. Altrettante indagate a piede libero. Mondiali di calcio, si qualificano agli ottavi Francia, Norvegia e Messico, che hanno battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. La formazione di Deschamps troverà il Paraguay, la squadra allenata da Solbakken il Brasile. I latinoamericani attendono l'esito di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo in campo oggi dalle 18 alle 22 Belgio, Senegal. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Traffico.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli. Incolonnamenti per incidente anche sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Sulla A2 del Mediterraneo invece rallentamenti per lavori di manutenzione tra gli svincoli Lago Negro Sud e Lauria Nord in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Infine, sulla 4 si segnalano code per incidente tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Monza, procedendo verso Torino. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
6: È risaputo che molti romani di notte sognino di essere intrappolati nel traffico sul raccordo anulare, poi il giorno dopo succede davvero, così come dite la verità, avete sognato Antonello Piroso stanotte, vero?
10: Il vostro, in che veste lo avete sognato? Era tipo, che so, il vostro carceriere?
6: DJ,
10: era il vostro migliore amico?
6: Lanciava gli squallor?
10: Sì, anche, oppure magari lo accompagnavate la mattina a fare colazione mentre lui porta a passeggio il cane, la bella,
6: esatto,
10: Giulietta,
6: esatto,
10: che è un French Bulldog, se non vado errato.
6: Sì, quelli aggressivi, sì.
10: Quindi, in qualunque salsa abbiate deciso di sognarlo, potete anche raccontarcelo, perché di tempo ancora ce n'è prima,
6: sì,
10: del suo arrivo alle 8:15. Rinnoviamo il numero per la diretta, che è il 342 4141 411.
6: Estendiamo un tappeto rosso a Chris Cornell.
10: Bravissimo, esatto, avrei fatto lo stesso. Eccolo qui che arriva in Rock and Talk dal 2009 con la sua Long Gun.

0: Long Gone, Chris Cornell qui su Virgin Radio. E c'è un segno premonitore che nella grande famiglia del rock potrebbe essere comune, quello che per esempio è capitato ad uno dei nostri ascoltatori. È un po' che cercavo un disco dei Rolling Stones, una notte l'ho sognato e la mattina dopo era davanti a me in un mercatino, l'ho comprato.
1: Succede
0: al volo.
1: Succede solo a chi fa parte della famiglia di Virgin Radio.
0: Vero. Sì, siamo stati noi.
1: Avvantaggiati, siamo avvantaggiati. Certo. Quindi allarghiamola questa famiglia. Lo so che lo fate già da anni, consigliare amici, parenti, vicini di casa di accendere la radio sulla nostra frequenza. Continuate a farlo.
0: Ditelo a tutti, sì. Perché il legame che ci unisce sempre più straordinario.
1: Sì,
0: tra l'altro, se per esempio invece volesse farmi spazio nella sua famiglia, io a casa di Sergio Pizzorno vado quando vuole, proprio, anche
1: prima,
0: subito.
1: Prima o poi lo scoprirà quanto gli vuoi bene.

0: ascoltarli dal vivo, allora andate a Napoli il 24 luglio al Noisy Naples Fest. Invece, se volete ascoltare adesso il nostro Cavaliere Nero, sta per arrivare.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da
19: Iperceramica.
20: Jerry Calà per Seat Prima.
21: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
20: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
21: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
20: Sì, Jerry.
21: Doppia libidine.
20: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
21: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
20: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
21: Libidine coi fiocchi.
22: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
23: Puntata di mezza settimana,
0: primo giorno del mese, quindi accogliamo per accendere insieme a lui i riflettori sull'attualità il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
2: Buongiorno Antonello.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buon primo luglio. Dunque è stato un piacere per gli occhi, per chi ama il tennis o lo sport, vedere all'opera Tyra Caterina Grant, anni 18, tennista italiana di pelle nera con cittadinanza statunitense. Tyra Grant è figlia di un giocatore di basket, Tyron Grant, che ha trascorso diversi anni in Italia, ha giocato nell'Olimpia di Milano, nella Virtus di Bologna. Lei è nata a Roma, ma la sua vita si è svolta a Vigevano, che è la città della mamma, Cinzia Giovinco, che è maestra di tennis, che quindi è quella che le ha messo fisicamente la racchetta in mano e oggi è la sua manager. È nata a Roma, ma appunto è cresciuta a Vigevano, che è il paese della madre, e poi a Bordighera, in Liguria, dove si è formata come giocatrice dall'età di 7 anni nell'Accademia di Riccardo Piatti, che è lo storico coach di Jannik Sinner. Lì infatti ha conosciuto Sinner, hanno giocato anche insieme, si sono allenati insieme pur avendo una differenza di 7 anni. E sto parlando di Tyra Caterina Grant perché ieri, appunto, avendo compiuto 18 anni lo scorso marzo, ha portato a casa il suo primo successo in uno slam. Ha battuto 6-4, 6-2 la britannica Katie Bowder, peraltro numero 60 della classifica mondiale, quindi molto più avanti di lei, però è arrivata, l'ha affrontata senza alcun timore reverenziale, ha giocato sull'erba nel tempio di Wimbledon e ha vinto. Ne parlano tutti come una giovane promessa, come si dice in questi casi, addirittura è nata una stellina, ho letto oggi un titolo, una stellina. Bene, bene, perché ci ricorda che in questo momento, mentre ci sono i mondiali dall'altra parte del mondo che vedono l'Italia assente, nel tennis ci continuiamo a far valere. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: The Emptiness Machine. Questi erano i Linkin Park in Rock and Talk
1: su Virgin Radio. Antonello Pieroso.
2: Ecco, essere partiti nell'appuntamento di oggi parlando di Tyra Caterina Grant è anche un modo di occuparci di quello che è successo negli Stati Uniti nel duello tra il presidente Donald Trump e la Corte Suprema, no? Il supremo organo giurisdizionale degli Stati Uniti, a proposito di due iniziative di Trump, una che è stata bocciata e una che è stata approvata. La bocciata riguarda le limitazioni che Donald Trump ha deciso di introdurre in ordine allo ius soli. Lo ius soli, il principio per cui il diritto, no, ius soli, sei cittadino del paese in cui nasci. Se nasci dentro i confini di uno Stato, sei cittadino di quello Stato. Lo ius solis, lo ius sanguinis è quello che dice: ovunque tu nasci, prendi la cittadinanza di tuo padre. Quindi il figlio di un italiano nato nelle Filippine è sicuramente anche italiano. Infatti Tyra Caterina Grant, la tennista di cui vi ho parlato prima, è italiana con cittadinanza statunitense, perché il padre è americano, per quanto lei sia nata qui. Quindi c'è una forma di ius sanguinis anche per quanto riguarda gli americani, perché lei è figlia di un americano ma è nata in Italia. Ma in Italia per l'appunto non c'è lo ius soli, quindi la cittadinanza, lei adesso ha 18 anni, ha vissuto e ha scelto, attenzione, ha scelto, il padre la voleva iscritta nei tornei sotto la bandiera americana, lei nel 2025 ha deciso di giocare sempre e soltanto sotto la bandiera italiana. Perché ho detto il duello Trump-Corte Suprema? Perché appunto Trump voleva limitare lo ius soli, cioè mettere dei paletti, delle restrizioni, prima di dire che è americano chi nasce in America, introduco delle condizioni. La Corte Suprema ha detto a Trump: no, te lo dimentichi, lo ius soli è ius soli, punto, senza condizioni, senza subordinate. Chi nasce dentro i confini dello Stato americano è cittadino USA, non ci piove. Però contestualmente la Corte Suprema ha dato ragione anche a Trump, nel senso che la Corte Suprema ha confermato due leggi che in due stati americani impediscono alle persone transgender di prendere parte alle competizioni sportive femminili. Queste norme varate da due stati americani, dicono i togati della Corte Suprema, non violano alcun altro emendamento, non violano altre norme, non violano i principi costituzionali, perché il tema era impedita ai trans o alle trans, che dir si voglia, di competere nelle gare femminili, state violando e state discriminando sulla base del sesso. E i giudici della Corte Costituzionale americana, della Corte Suprema, hanno detto: manco per niente, non stiamo violando alcun principio. E questo perché le leggi a cui voi fate riferimento stabiliscono che quando si parla di sesso si intende il sesso biologico, non l'identità di genere, che sono due cose diverse. Cioè, dicono i giudici della Corte Suprema, il sesso è quello che ti identifica al momento della nascita. Biologicamente, quando esci dal corpo di tua madre, sei uomo o sei donna, non è concepita una terza categoria dello spirito. Cosa diversa è l'identità di genere, e cioè il percorso individuale che ciascuno di noi fa nel riflettere il sesso biologico che ha alla nascita, oppure di cambiarlo alla fine magari di un percorso anche doloroso, anche faticoso. Non mi sono mai piaciute le ironie sul cambiamento di sesso. Tra l'altro in Italia il cambiamento di sesso è stato introdotto, pensate, negli anni 80, abbiamo avuto una legislazione assolutamente all'avanguardia, però come non mi sono mai piaciute le ironie sui cambiamenti di sesso, perché ripeto, ho conosciuto persone che lo hanno ottenuto alla fine di un piccolo calvario personale, tanto sono così contro le ironie, altrettanto netto sono nel dire: ragazzi, non ci urliamo nel manico, o si nasce maschi biologicamente parlando o si nasce femmine, poi quello che ci porterà ad affrontare, a diventare, a scegliere di essere nella vita va assolutamente rispettato. Ma anche i giudici della Corte Suprema, che hanno dato uno schiaffo a Trump sullo Ius Soli, gli hanno detto: hai ragione, gli stati che introducono limitazioni non stanno discriminando, non stanno violando, perché all'origine, in base alla biologia, i sessi sono due. Poi possiamo anche cantarcela e suonarcela. Io dico sempre: non siamo d'accordo su una legge, cambiamola, ma fino a quando quella legge c'è, la si applica e stop. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Da New Jersey, lui, Bruce Springsteen, I'm Going Down su Virgin Radio.
1: E da Roma c'è il nostro cavaliere nero Antonello Piroso per questo appuntamento del mercoledì su Virgin Radio con Rock and Talk.
2: Sì, ogni volta che ascolto questa canzone del Boss, è una delle canzoni, non frega niente a nessuno, lo dico lo stesso, ma è una volta me l'hanno chiesto in un'intervista, ma visto che tu lavori per Virgin Radio, ascolti musica, ma dico sì, certo, musica americana, beh sì, insomma, per carità anche quella italiana, però voglio dire, conosco qualcosina, e una delle, dice qual è il brano che ti carica la mattina, ce ne sono diversi, sicuramente questa che abbiamo appena ascoltato di Springsteen è una di quelle. Mi piace anche Waiting on a Sunny Day, ma in questo momento sono sui Muse con Be With You. Va bene, date queste notizie che verrebbero rubricate a Trastevere sotto l'acronimo SGC, che vuol dire sti grandissimi razzi, visto che abbiamo parlato del duello fra Trump e la Corte Suprema negli Stati Uniti, lasciatemi dire che anche lì il presidente, no, ha delle limitazioni, decide ordini esecutivi, ma poi interviene il controllo della Corte Suprema. Questo per ricordare che noi abbiamo un sistema diverso, il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento, cioè dalle Camere riunite, cioè dai nostri rappresentanti, o meglio dai rappresentanti di coloro che vanno a votare. Poi c'è una fetta sempre più consistente di italiani che alle urne non ci vanno manco pagati. I politici dovrebbero chiedersi perché, ma non lo fanno. No, tutto perché adesso c'è il dibattito sul fatto, ancora non sappiamo neanche quando andremo a votare per le politiche. Non sa perché, ma non lo fanno. No, tutto perché adesso c'è il dibattito sul fatto, ancora non sappiamo neanche quando andremo a votare per le politiche. Non

In the Stars, Rolling Stones, 10 luglio arriva Foreign Tongues, il nuovo album. Io vi invito a fare un giro sul nostro sito vergeradio.it, anche sui nostri social, però per poter vedere l'intervista completa in esclusiva per Verge Radio che Paola Maugeri ha fatto a Mick Jagger, beh, dovete correre adesso sul nostro sito perché l'abbiamo pubblicata davvero da pochi minuti, una splendida intervista.

Solo Paola sa fare, davvero una bellissima chiacchierata ricca di racconti, aneddoti e storie dietro questo album Foreign Tongues, appunto. E poi posso dire, adesso io ho iniziato già ad ascoltare e vedere questa bella intervista, tu vedi Mick Jagger che è, lo dico in senso buono, è tarantolato, cioè lui proprio ha voglia di raccontare ed esce fuori questa potenza, questa adrenalina che è completamente impossessata del suo corpo. Splendida davvero, quindi virginradio.it, andate a vedere l'intervista esclusiva per Virgin Radio che Paola Maugeri appunto ha fatto con Mick Jagger e quindi il mondo Rolling Stones. Continuiamo con la musica, Bring Me to Life, Emily insieme ai suoi Evanescence.

0: Era l'inizio del nuovo millennio, il 2001, Evanescence con Bring Me to Life, e noi restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic di Jimi Hendrix.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
7: Jerry Calà per Seat, prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e mele gioia da 800 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Virgin Classics 1968.

Crosstown Traffic, Jimi Hendrix, appuntamento Virgin Classic, Crosstown Traffic, che in qualche modo è una parola, un modo di dire che Jimi si è un po' inventato per rappresentare, come dire, la difficoltà che a volte può incontrare in una storia d'amore. Invece, parlando di parole, è carina la parola scelta dal cantante degli Amazons. Lui dice: parola dell'anno e forse addirittura del secolo è fiction, finzione. Quindi insomma non troppo positivo, perché lui dice ragazzi, alla fine tutto ciò che noi da ragazzini immaginavamo di poter diventare, raggiungere da adulti, è una realtà che poi non si è mai verificata, quindi viviamo nella finzione. Intorno a questo concetto gli Amazons hanno lavorato per nuova musica, e come a noi spesso piace, adesso ci ascoltiamo nuova musica. Il nuovo singolo degli Amazons si intitola Blood on the Bone.

0: I Think I'm Paranoid di Garbage, Shirley Manson, che ce la siamo goduti dal vivo pochi giorni fa all'Alcatraz di Milano, concerto firmato Virgin Radio. Noi restiamo qui belli comodi fino alle ore 11, lo sapete bene, questa è casa nostra e si chiama Morning Glory, quindi restiamo insieme.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine.
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 10.
11: It's 10 a.m.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
0: Ore 10, si va avanti fino alle 11. Morning Glory, com'è che sono Alteria, Super Toki in regia. Allora, tra poco arriverà il free album, vi potrete portare a casa il nuovo disco dei Muse. Poi fatemi ricordare ancora una volta che da pochi minuti è disponibile sul nostro sito virginradio.it e sui nostri social una splendida intervista che Paola Maugeri ha fatto a Mick Jagger. Correte ad ascoltare e a vedere perché è davvero bella. Noi restiamo qui e torniamo come sempre con le belle storie di rock and roll.

10:04 minuti, arrivano messaggi effettivamente di chi il primo di luglio si trova già bellamente in vacanza. Prima ho accennato al fatto delle valigie brevemente, senza entrare adesso proprio nel dettaglio, però di base fare la valigia manda in sbattimento anche per un fenomeno che è conosciuto come avversione alla perdita, cioè in pratica per il nostro cervello è sempre peggio perdere qualcosa e non guadagnare. Quindi cosa fai? Porto scarpe in più, vestiti in più, come piuttosto che ritrovarmi con qualcosa in meno in vacanza, e quindi portiamo sempre tanta roba, abbiamo quest'ansia di dimenticarci qualcosa. Ma non volevo parlare di questo, tanto la valigia in qualche modo poi la facciamo e si parte. Sai cosa va di moda quest'anno, Toki? La skillcation. Tu sai cos'è la skillcation? È la vacanza che non punta al rilassamento, ma punta al fatto di tornare a casa e tu hai imparato a fare qualcosa di nuovo. Quindi l'ansia pure in vacanza dell'essere produttivi. Ma leggevo cose tipo esperienza per apprendere l'arte della falconeria, oppure sopravvivenza nel deserto, oppure produzione tradizionale del formaggio alpino. Tu torni che hai acquisito le tue skill, la capacità di fare queste cose qui. Ne parliamo insieme tra poco, adesso i Bon Jovi.

Il nuovo singolo degli Editors, The Rush. Commento a caldo di Toki alla notizia: va di moda la skillcation, cioè la vacanza fatta per imparare qualcosa di nuovo. Abbiamo fatto degli esempi: vai sulle Alpi e impari a fare il formaggio alpino, vai in Marocco e impari la cucina tipica locale, vai in Giappone e fai un corso di calligrafia. Vi dicendo, il commento di Toki è stato: cioè io sono in vacanza alle 4 del pomeriggio, devo pensare che ho l'appuntamento per il laboratorio, ma no, sono in vacanza, non faccio niente. Vero, tra l'altro, ma che bello è quando si è in vacanza, mare e montagna, scegliete voi, a far nulla da mattina a sera, se non ti leggi un libretto, ti fai due parole crociate, hai fatto il gesto della birretta, vabbè, però insomma, no, a parte gli scherzi, siamo entrati in questo loop ormai da anni in cui l'idea di star fermi ci fa sentire non produttivi e quindi entriamo nel panico. E poi c'è il diavolo dietro l'angolo, la volontà sempre comunque, dai, provate a dirlo prima che lo dica io, la volontà di condividere sui social il fatto che sto facendo qualcosa e loro sono fighe, e si perde poi il senso dell'experience, dell'imparare qualcosa. Va bene, comunque buone vacanze adesso, a prescindere dalla scelta e dal tipo di vacanza. Fra poco arriva il nostro appuntamento Free Album, prima però i Clash, I Fold the Low.

0: Al Fovelo e Clash si parlava di vacanze che skillcation, andare in vacanza per imparare qualcosa. Direi che il feeling generale si allinea con quello che pensa anche Toki.
1: Vado in vacanza e imparo a fare il miele con le api. Ma che cazzo ce l'ha un alveare a casa?
0: Non fa una piega. Va bene, dai, adesso lanciamo il nostro appuntamento free album. Potete portarvi a casa The Wow Signal, nuovo disco per i Muse. Dovete solamente telefonare però in fretta 800 32 43 30. Vi stiamo aspettando.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
0: Arrivano messaggi tipo Toki presidente, vacanza è vacanza. Siete i numeri uno, va bene. Stiamo aspettando chi si porterà a casa il nuovo disco dei Muse, The Wow Signal. Noi restiamo qui, belli comodi, Morning Glory.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
9: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
21: Eurospin, la spesa intelligente.
22: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I Black Keys con Wild Child. Abbiamo lanciato il nostro appuntamento Free Ticket. Aspetta che mi cadono le cuffie. E poi non è un free ticket, ma è un free album. C'è del disordine questa mattina, Morning Glory. Free album perché Tokyo ha bisogno di vacanza, questa è la verità, senza andare a imparare nulla, a fare una cippa per un mese. Allora, dicevamo, free album, The Wow Signal, nuovo lavoro dei Muse. Chi se lo porta a casa? Se lo porta a casa Sergio, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Alteria, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Alla grande.
0: Oh.
1: Potevamo iniziare in modo migliore.
0: Dai,
1: come ogni giorno con voi, poi con questa chicca, dai, alla grande.
0: Ci sta, Muse con il nuovo disco, arriveranno anche dal vivo, quindi tu andrai al concerto preparato a questo punto, ti studi per bene l'album e poi ti organizzi per venire al live, firmato Virgin Radio. Senti,
1: assolutamente.
0: Sergio, a questo punto ti chiedo, hai già organizzato le vacanze, cosa farai?
1: Allora, diciamo che siamo in fase organizzativa, perché puoi organizzare un po' tutta la famiglia tra ferie di uno, ferie dell'altro, quindi, però una mezza idea c'è. È imminente, dai.
0: Perché si parlava di questa skillcation, cioè andare a fare le vacanze, ma non per rilassarsi, per imparare a fare qualcosa. Tu sei più dalla parte di chi va in vacanza e non fa nulla da mattina a sera, invece ti piace restare così, produttivo?
1: Allora, per come sono io, mi piace fare, perché mi piace scoprire cose nuove, quindi sì, se ho l'opportunità, molto, ma molto volentieri.
0: Hai visto, Tocchi, non la pensano tutti come te. Va bene, Sergio, ti mandiamo un abbraccio e buon ascolto del nuovo album dei Muse.
1: Un abbraccio a voi e grazie.
0: Ciao, arrivano i Guns N' Roses.

0: preferisco le idee agli ideali.
1: John Lennon, Virgin Radio, Style Rock.

Face to Face, MGK, Fred Durst, questo brano del 2026 che però ci riporta esattamente all'estetica del new metal inizio 2000, dai, è quel suono lì, Limp Bizkit, crossoverone, figatissima, posso dire così, ci sta come aggettivo. Voi sapete il termine new metal? Quando è stato usato la prima volta e per quale band è stato usato come etichetta di genere musicale? Lo sai, 1993, quindi andiamo un bel po' indietro per i Korn. I Korn sono stati i primi a essere definiti new metal. Jonathan Davis in qualche intervista dice: è pazzesco perché io mai da ragazzino avevo pensato di andare a fare del rock crossoverato, mescolato. Io volevo fare del funk. Per me i Korn sono funk, beh, diciamo un funk bello tosto. Di sicuro la cover di grande successo che hanno fatto e che stiamo per ascoltare dei Cameo, che si intitola Word Up, beh, è la cover di una band che funk faceva, e quindi i Korn si sono molto divertiti. Ce le ascoltiamo, Word Up, nella versione dei Korn.

0: Potentissimi Korn con World Up. Noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Vieni da MD per una qualità top
6: senza spendere una fortuna.

0: fortuna, Antonella.
1: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
0: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
15: No!
16: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo, ogni giovedì dal 2 luglio, in edicola.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Virgin Classics 1978.

One Way or Another, Virgin Classic a firma Blondie, da un classico di Virgin Radio ad una novità musicale. Novità musicale per Johnny Marr, ex chitarrista degli Smiths, che torna con un nuovo disco da questo titolo particolare, The Age of Everything. Lui dice un disco catartico, è un disco dove io metto la visione del mondo contemporaneo, dove è tutto un po' saturo, informazioni, tecnologia e via dicendo. Dice però non ho una visione negativa, perché ci sono infinite possibilità. Lui decide di anticipare questo nuovo disco che arriva per autunno 2026 con un singolo che stiamo per ascoltare insieme. Quindi abbiamo questo Johnny Marr bello positivo, carico, dinamico, alle prese con nuove canzoni all'interno di Morning Glory su Virgin Radio. Il nuovo singolo Johnny Marr con Spin.

0: Johnny Marr con un nuovo singolo dal titolo Spin. Adesso arriva Paola Maugeri, Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Red Hot Chili Peppers e di un personaggio creato da Anthony Kiedis per raccontare la sua storia di trasgressione e redenzione ambientata a Los Angeles, dove ogni cosa è un film e lo spirito del rock diventa una ragazza affascinante e pericolosa, come Danny California. Me la portavo dietro da molto tempo, poi mi sono reso conto che è sempre stata la stessa persona.

0: Denny California lancia Stadium Arcadium, il nono album dei Red Hot Chili Peppers, che esce il 5 maggio del 2006. Debutta al numero 1 in America e Flea ha definito la cosa migliore che abbiamo mai fatto.
1: Bells around St. Petersburg when I saw you.
0: 122 minuti di musica in cui fanno un ritratto della musica californiana degli anni 80 agli anni 2000, tra punk, rock, funk, psichedelia. Un disco che nasce dopo 2 anni interi in tour. L'atmosfera in studio non è mai stata così positiva e piena di energia, ha detto Anthony Kiedis. Sono tornati a The Mansion, lo studio di Rick Rubin. Pensano di fare 3 dischi da far uscire a 6 mesi di distanza. Poi concentrano tutti in un album doppio, diviso in 2 capitoli intitolati Mars e Jupiter. Noi siamo solo la somma di tutte le nostre parti, ha detto Anthony Kiedis, per spiegare il processo creativo con Flea, Chad Smith e John Frusciante, che scrive la maggior parte delle canzoni, sperimenta con la sua Stratocaster e si immerge nel suo stesso misticismo, dicendo: «Sono convinto che la musica arrivi da qualche altra parte, ben oltre me». John Frusciante ha fatto un groove funky, dice Anthony Kiedis, e io ho pensato che fosse perfetto per ambientare la storia di Denny California. Ma chi è Denny California? Secondo Anthony Kiedis è un nome per chiamare tutte le ragazze che ha conosciuto. È la protagonista di un romanzo, è un simbolo di Los Angeles. È comparsa per la prima volta in una strofa di Californication del 1999. Viene citata nel 2002 in By the Way. Adesso ho un pezzo tutto dedicato a lei. Questa è Denny California, questi sono i Red Hot Chili Peppers.

0: Danny California, Red Hot Chili Peppers all'interno di Long Plain Stories, condotto da Paola Mogeri. Ancora una volta fatevi un regalo, andate a vedere la bella intervista in esclusiva per Virgin Radio che Paola Mogeri ha fatto a Mick Jagger, l'abbiamo pubblicata proprio quest'oggi sul nostro sito virginradio.it. merita davvero. Che dire, noi torniamo domani con Morning Glory, sì, direi di sì. Tocchi, no? Dalle 9 alle 11, questa è casa nostra. Io ringrazio Super Tocchi in regia, ringrazio Michele Primi, arriva Giulia Salvi con Personal. Giulia, amici, un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Finalmente è iniziata l'estate.
5: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
4: Hai ragione.
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Best Rock, speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
15: How are you guys?
16: Good. Yeah, very good.
14: Best Rock, speciale Mumford & Sons. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 11.
19: It's 11 a.m.
20: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
18: Personal Giulia.
1: Giulia.
18: Con Giulia Salvi.
21: Più puntuali di così non si può. Personal Giulia on air per le prossime tre ore qui su Virgin Radio, ma presenti come sempre anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, e poi c'è l'app di Mediaset Infinity che vi consente di portarci davvero dappertutto insieme a voi. Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale, la vostra Giulia Salvi non vi molla fino alle 14. Sono tante le news da trattare nel corso delle prossime tre ore, poi come sempre questa settimana generosa vi dà l'opportunità di venire con noi a dei concerti davvero superlativi. Partiamo con Lenny Kravitz, questa è Stand.

Kravitz con Stand a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Una raccomandazione, amici miei, stiamo entrando nel periodo di High Days che aprirà le porte a noi di Virgin Radio venerdì prossimo con il live di Florence and the Machine il 3 luglio all'Ippodromo SNAI San Siro. Poi ci si sposta alla Maura per domenica 5 luglio per i Foo Fighters e lunedì per System of a Down e i Queens of the Stone Age. Allora, sono luoghi che hanno poche entrate, di conseguenza la gente è tanta. Il consiglio spassionato di tutto il nostro team è di prendervi il vostro tempo, cioè se pensate di andare a lavorare con calma, staccare, fare l'aperitivo e andare all'ippodromo, vi dico che è molto molto rischioso. Se volete assicurarvi di entrare con calma, prendere il vostro posto, magari bervi qualcosa, ma soprattutto passare anche a trovarci al track di Virgin Radio, prendetevi il vostro tempo. Ci vuole pazienza per entrare in quei luoghi, ma poi ne vale assolutamente la pena per i grandi live che ci aspettano. Leap, 17 di novembre, ai Magazzini Generali di Milano. Questa è I Was Never There.

Dude Looks Like Lady, loro sono gli Aerosmith, 1987, Personal Giulia. Abbiamo appena cominciato, per me ormai queste giornate non esistono, perché per me ormai il salto è a venerdì prossimo, al concerto di Florence Welch, Florence and the Machine. L'ultima volta che l'abbiamo vista sul palco di High Days era nel 2023 e a distanza di 3 anni si replica con un altro live sold out, perché quando Florence arriva in Italia è pronta a muovere le masse come se fosse una vera e propria profetessa, accompagnata tra l'altro da una band davvero superlativa. Ci saremo noi, ci sarà il track di Virgin Radio, ci sarà anche il mio DJ set, non vedo l'ora di incontrarvi, amici miei. Poi per tutto quello che riguarda le info logistiche del caso, come arrivare, da dove entrare, eccetera eccetera, e gli orari soprattutto, vi ricordo il nostro sito virginradio.it. Sono felicissima anche del fatto che prima di Florence ci siano i Manic Street Preachers, ma questa è lei, Florence and the Machine, What Kind of Man.

0: What Kind of Man, Florence and the Machine, Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. High Days Milano 2026. Con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma... ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione.
10: edizione di Team Battiti Live 2026.
15: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
16: Musica, energia e divertimento.
17: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
18: Team Battiti Live!
17: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

Nirvana, In Bloom, a Personal Giulia. Stamattina ci siamo svegliati con una bella sorpresa da parte di Virgin Radio. Allora, noi lo sapevamo chiaramente, ma non potevamo dire nulla. Paola Maugeri ha intervistato Mr. Mick Jagger dei Rolling Stones. Mamma mia, amici miei, vi invito ad andare su tutti i nostri canali e recuperare questa intervista della nostra regina Paola ad un vero e proprio gentleman, Sir Mick Jagger. Ma parliamo proprio degli Stones e di Robert Smith dei Cure, che ha rivelato in questi giorni di aver inizialmente rifiutato l'offerta di collaborazione con gli Stones sull'album Foreign Tongues, che esce fra 10 giorni, dicendo: non sono pronto. Il frontman dei Cure ha contribuito con la chitarra al brano The Divine Intervention, tratto appunto dall'album Foreign Tongues, ma ha anche fornito sintetizzatori e cori nel pezzo Never Wanna Lose You. In questi giorni Smith ha raccontato come è finito in studio con la band e dice: io e Andrew Watt, il produttore, ci siamo più o meno scambiati conversazioni online e telefonate negli ultimi anni, ma non ci siamo mai incontrati. Ogni volta che lui arrivava a Londra con qualche grande nome, o io non c'ero o non era il momento giusto. Smith ha poi ricordato che Watt lo ha contattato l'anno scorso e gli ha detto: ascoltami Bob, io sono in città e sto lavorando con gli Stones per il nuovo album, per favore vediamoci. Quando si avvicinava la fine della sessione mi ha chiesto se mi interessasse finalmente prendere quella birra insieme e ho accettato, però mi ha detto che avevano quasi finito tutte le tracce e che a Mick restava solo da sistemare alcune parti vocali. Quando sono andato in studio, dice Robert Smith, Mick stava ancora cantando e io da cantante so che l'ultima cosa che uno desidera in studio è avere degli ospiti, quindi non lo volevo disturbare. Ragazzi, Robert Smith che dice "non volevo disturbare Mick Jagger" è più che verosimile, cioè lui è fatto così. Però Mick cos'è successo? Ha detto: c'era un tipo lì con le spalle rivolte verso di me, con la sua lunga veste addosso, quando si è girato era coperto di rossetto, ho capito che era Robert Smith dei Cure e quindi i due si sono incontrati. Ma da lì poi Robert ha detto: no Mick, ascoltami, io non me la sento. Lo hanno corteggiato per giorni e giorni finché Robert Smith non ha ceduto. Dopo torniamo sul discorso degli Stones, intanto Black Moods, Time Bomb.

Because of you, loro sono gli Yeezy. 2005 Personal Giulia. Dopo l'estate finalmente dovrebbe arrivare anche il nuovo album degli Yeezy, mentre arriva tra una manciata di giorni, perché il mese di luglio è quello giusto, Count Your Blessings and Repented. A distanza di 20 anni, Bring Me the Horizon di Holly Sykes festeggiano gli esordi con la rivisitazione del loro disco. Questa è una moda che hanno lanciato nel mese scorso i Placebo, appunto, con Placebo Recreated. Bring Me the Horizon, questo però è un pezzo del 2023 a Personal Giulia, Dark Side.

0: again.
1: Brimidi Rise and Dark Side, a Personal Julia su Virgin Radio.
2: On Virgin Radio, Personal Julia.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce!

0: C'è. Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a Eolo.
2: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
17: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
16: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: MG. Find your more.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
21: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
22: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
23: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
24: Fai leva sui miei desideri, eh?
23: Veramente faccio leva sull'IVA.
24: Leva sull'IVA?
23: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
24: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
23: Ce li leva?
24: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
23: Leva l'IVA.
24: E i pensieri.
23: Solo a luglio, solo da...
25: Iperceramica!
26: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
27: La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Virgin Classics 1975.

And party every day, rock and roll all night. Allora sono i Kiss ed è un classico delle 75 Personal Giulia. Vi informo di questa cosa, amici miei, perché riguarda un po' tutti. Da oggi inizierà ad essere applicato un dazio europeo di 3 euro sui pacchi piccoli, quelli che valgono meno di 150 euro, acquistati da paesi al di fuori dell'Unione Europea. La nuova tassa ha l'obiettivo di disincentivare gli acquisti di prodotti a basso costo provenienti in particolar modo dalla Cina. Finora questi pacchi erano esenti dai dazi proprio per il loro scarso valore e quindi le cose costavano anche meno. La loro gestione in dogana sarebbe stata molto più onerosa rispetto a quanto avrebbero fatto incassare. Ora però l'Unione ha voluto togliere l'esenzione per dare una risposta alle aziende europee che da tempo si lamentano della concorrenza subita, soprattutto da parte delle aziende cinesi, che hanno costi minori anche perché non sono sottoposte agli standard occidentali molto più rigidi per la tutela dei lavoratori e dell'ambiente. Spesso ci capita di vedere che sugli e-commerce lo stesso prodotto comprato su quello che spedisce dall'Europa e comprato su quell'altro che spedisce dalla Cina costa molto molto meno se comprato dalla Cina. Il nuovo dazio si applica sulle spedizioni che dai documenti doganali risultano avere un valore inferiore a 150 euro e viene calcolato sulla base della tipologia di articolo e per ciascuna voce doganale dichiarata. Un esempio pratico: se compriamo una maglietta e un paio di ciabatte si pagano 6 euro in più, perché magliette e ciabatte appartengono a due categorie diverse. Il dazio di 3 euro sarà a carico del consumatore finale, ma le cose qui potrebbero cambiare. Perciò, insomma, abituiamoci anche a vedere comunque che i costi anche sugli e-commerce cinesi saliranno magicamente. Nothing but Thieves, li aspettiamo il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano. Questo è il nuovo singolo, Personal Giulia, si chiama Evolution.

Off V Baby, loro sono gli Smash Mouth, Personal Giulia, arrivano in sottofondo gli Hives. Questo è un pezzo fortissimo, visti di recente nel nostro paese, loro dal vivo sono sempre una garanzia. A Personal Giulia, roll out the red carpet.

0: the Red Carpet, loro sono gli Hives, a Personal Giulia. Dopo la nostra prima ora insieme arrivano anche le news di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà. Perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
18: Virgin Radio.
11: Sono le 12.
18: It's 12 p.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
19: Una buona giornata da Mattia Venini. Rilasciata Nessy Guerra, la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, era stata prelevata nella notte dalla polizia ufficialmente per consentire al padre di vedere la bambina. Decisivo l'intervento del ministro Tajani. Vani gli appelli del Papa a Econ, in Svizzera sono stati consacrati i 4 nuovi vescovi lefebriani, è scisma. La scomunica potrebbe arrivare già in giornata. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha dichiarato il superiore della fraternità Don Pagliarani. Oggi in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Insieme a funzionari di entrambe le parti saranno presenti i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre non parteciperanno gli emissari di Trump, Witkoff e Kushner. Al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e Hormuz. Tregua dall'AFA. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni, chiusi i parchi a Milano. L'allarme del servizio Copernicus, a giugno record del riscaldamento oceanico. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale positiva alla cannabis. Nella struttura sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione, il fratellastro 15enne sarebbe un consumatore sporadico e la bimba ne avrebbe ingerita una piccolissima quantità. La piccola non è in pericolo di vita. Sale la pressione fiscale. Secondo i dati Istat, nel primo trimestre 2026 è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul trimestre precedente crescono reddito delle famiglie e consumi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

My Chemical Romance con Sing, 15 di luglio insieme agli Interpol. Questa è la data italiana marcata Virgin Radio alla Visarno Arena di Firenze. Ma veniamo a noi, amici miei. Inizia la seconda ora col botto, coi regali che vi piacciono. Vi mando al concerto dei Dogstar in una città che trovo splendida, la città di Bari. Un saluto a tutti gli amici pugliesi. Fiera del Levante di Bari, il 12 luglio, ci saranno proprio i Dogstar. Un bellissimo progetto dove dietro il basso troviamo niente meno che Keanu Reeves. Noi ai concerti di Virgin Radio vi abbiamo mai mandati da soli? Assolutamente no. E allora due biglietti alla persona più veloce che chiamerà l'800-324330. 800-324330 per i Dogstar il 12 luglio a Bari.

0: Crush R.E.M. 1988 a Personal Giulia. Poco fa abbiamo aperto la linea verde di Virgin Radio. Andrà con due biglietti, quindi potrà anche scegliere chi portare con sé il prossimo 12 luglio a Bari alla Fiera del Levante al concerto dei Dogstar, Loris da Pistoia. Loris, ci sei?
1: Ci sono.
0: Oh, spero che tu non avessi impegni per il 12 di luglio, ma anche in quel caso si possono cambiare per andare a vedere i Dogstar.
1: Certo, no, fortunatamente non ci sono impegni, quindi...
0: Ottimo. Chi ti porti con te fino a Bari?
1: È stata mia figlia che ha segnato il numero e ha lanciato, diciamo, la chiamata, quindi con mia figlia.
0: Ci piace così, concerti padre e figlia. Loris, buon concerto dei Dogstar, un abbraccio.
1: Grazie mille,
0: sono ciao.

0: gli Stereophonics con la loro Bust This Town a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: L'afa è una delle piaghe d'Italia, ma sta entrando in tutto il mondo anche nell'industria del live. Il mondo dei live si attrezza di conseguenza e cambiano anche i concerti. È successo anche ad un live dei Cure di qualche giorno fa e tra poco ne parliamo a Personal Giulia su Virgin Radio, canzoni per l'afa.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: L'inflazione sale.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
12: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
13: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
12: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare,
12: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
15: Pronti?
16: In esclusiva su Disney Plus.
17: Ogni secondo conta, baby.
18: Chef!
16: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
19: Il locale si è allagato.
16: Ed è l'ultima occasione.
17: Io sto vendendo l'edificio!
16: Per salvare tutto.
17: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
16: FX The Bear.
20: È così, o andrà tutto bene
19: oppure no.
16: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
23: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
22: Colombo, navigando sull'app Family,
24: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
25: Jerry Calà per Seat, prima!
26: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
25: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
26: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
25: Sì, Jerry.
26: Doppia libidine!
25: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
26: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
25: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
26: Libidine coi fiocchi!

Interstate Love Song, gli Stone Temple Pilots, a Personal Giulia su Virgin Radio. Stiamo per ascoltarci i Muse, che avevano fatto un album quasi tutto incentrato come tematiche sul cambiamento climatico. Sto parlando di The Second Law, del lontano ormai 2012, ma l'AFA sta entrando ad esempio nella vita quotidiana, se parliamo anche dei risvolti del cambiamento climatico, nei programmi delle città, negli spostamenti, nelle vacanze e anche nell'industria dei live. La musica dal vivo cerca anche di adeguarsi ad esempio anche agli ultimi festival ai quali siamo stati con tutta Virgin Radio. È chiaro ovviamente che si bagna il pubblico con gli idranti, si distribuiscono bottigliette d'acqua, eccetera eccetera eccetera. Di recente i Cure hanno scelto di trasformare l'AFA in qualcosa di più facile da sopportare. Dopo una serie di concerti in Europa, compresa la data di Firenze, i Cure hanno aperto il tour da headliner nel Regno Unito, in Irlanda, del 2026, da Cardiff lo scorso 24 di giugno, in una data che ha battuto anche un record come caldo per il mese di giugno proprio nella città di Cardiff. E chiaramente il povero Robert Smith era vestito completamente di nero, perché lui non veste in altri colori. E allora i Cure hanno inserito in scaletta anche pezzi che sembravano dialogare direttamente con il tempo: Hot Hot Hot dall'album Kiss Me Kiss Me Kiss Me dell'87 e anche Burn, la canzone nata per la colonna sonora del Corvo e immancabile nelle scalette degli attuali concerti dei Cure. A Cardiff sembrava perfetta. E ancora Prayers for the Rain dall'album Disintegration dell'89. Qualche piccolo esempio anche divertente di canzoni che parlano dell'AFA: le Bananarama dell'83, Cruel Summer, dove esplorano il lato oscuro e malinconico dell'estate; Hollow Ponds di Damon Albarn, singolo solista del 2014, dedicata a Darren Bassi in regia alla lunga estate caldissima degli 883; Billy Idol con Hot in the City, che ascoltiamo spesso in questo periodo; chiudo con Melt, sciogliersi, delle Sioux and the Banshees. Appunto si parla di un terreno oscuro e corporeo dove appunto ci si scioglie, Melt. Ci sono i Muse, nominati poco fa, il nuovo singolo è Night Shift Superstar.

0: Un artista che si preoccupa di non ferire, offendere, far arrabbiare mai nessuno. È un artista che non sa fare il suo mestiere, perché limita la sua creatività.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

Cloud DJ 2012 a Personal Giulia su virginradio.it. Tutte le info per iDays, orari, logistica, anche per la giornata del 6 di luglio, System of a Down, e prima di loro i Queens of the Stone Age, The Way You Used to Do.

0: like the way you used to do.
1: The way you used to do. Queens of the Stone Age, a Personal Giulia.
2: On Virgin Radio, Personal Giulia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
19: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
20: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
21: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
22: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2021.
0: 26.
1: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
22: Musica, energia e divertimento.
23: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
24: Team Battiti Live!
23: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
25: Virgin Classics
26: 1978.

Date, da loro sono i Ramones, 1978, Personal Jewel. Abbiamo anche raccontato il punto di vista delle rockstar sudate, come ad esempio il povero Robert Smith dei Cure, che soffre particolarmente visto che veste soltanto di nero. In questo periodo sente ancora più caldo e allora cosa fa? Modifica la scaletta dei suoi concerti con i Cure per raccontare al popolo, appunto al pubblico, le canzoni che ha scritto nel corso della carriera e che si riferiscono al caldo. Poi abbiamo nominato la meravigliosa, bellissima, bravissima la nostra Paola Maugeri, intervista a Mick Jagger dei Rolling Stones, e dopo l'uscita dell'album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, ci starebbe una bella intervista anche a Sir Paul, ma secondo me ci arriveremo molto molto presto e Paola sarebbe davvero la persona più indicata per farlo. Paul McCartney e Ringo Starr, questa è Home to Us.

0: Garden per chiudere la seconda ora di Personal Giulia insieme fino alle 14 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
10: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Hi-Days Milano 2026. Con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 13.
13: It's 1 p.m.
14: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
15: Style Rock. No.

Going Under, loro sono gli Evanescence, a Personal Giulia su Virgin Radio. Le vacanze sono alle porte, per qualcuno sono anche già cominciate. E parliamo del rimedio contro l'overtourism, la cara vecchia villeggiatura che mi sblocca dei ricordi incredibili. Dopo anni di turismo estrattivo, tra i viaggiatori sta emergendo, più che un nuovo trend, un ritorno a una cosa che si usava tanti anni fa, ovvero il ritorno alla villeggiatura, alle destinazioni vicine per periodi lunghi, dove davvero ci si riposa. La villeggiatura infatti prevede di spostarsi a una distanza ridotta dal luogo in cui si abita per raggiungere una località dove trascorrere l'intero periodo, in questo caso estivo, di pausa dal lavoro. È l'opposto dell'idea che ha prevalso nell'ultimo decennio, ovvero il turismo mordi e fuggi, con mille tappe, punti da spuntare sulla lista, che quando torni sei più stanco di quando sei partito perché bisogna sostenere dei ritmi veramente estenuanti. L'attualità infatti parla di hypermobile tourism per indicare la tendenza a spostarsi continuamente, cioè il turismo ipermobile in tempi brevi su più destinazioni, una sorta di itineranza permanente. Se penso alla mia infanzia, quando mi spostavo da mia zia in montagna, lei faceva villeggiatura, cioè apriva la sua casa delle persone che la affittavano per mesi interi, e da lì poi si sono costruiti anche dei rapporti importanti. 342 41 41 41, fatemi sapere se anche voi seguite questo trend che, appunto, come dicevamo, è più un ritorno a una cosa che si usava fare un po' di tempo fa. Greta Van Fleet, Play Your Games.

Panic, loro sono gli Smiths e Morrissey sta tornando in Italia 19 luglio, Cernobbio, Como, Morrissey anche il 21 di luglio in piazza Alfieri di Asti. Due bellissime zone perfette anche per la villeggiatura che va contro il turismo ipermobile degli ultimi anni. Alessandro da Torino dice: villeggiatura assolutamente, dopo anni di viaggi massacranti sono tornato alla mia casetta di Loano per tutto agosto, lo faccio da 4 anni e non rimpiango le ferie frenetiche, questo è vero relax. Ozzy Osbourne, a Personal Giulia, questo è One of Those Days.

0: La chitarra di Eric Clapton insieme a Ozzy Osbourne in One of Those Days, a Personal Julia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
0: Gli italiani mattinieri, e chi lo avrebbe mai detto? Anzi, gli italiani sono i più mattinieri al mondo se si parla di orari di lavoro. Tra poco affrontiamo l'argomento a Personal Giulia, 342-4141-411.
4: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Finalmente è iniziata l'estate.
4: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
3: Ah sì?
4: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
3: Hai ragione.
4: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
17: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
18: Deghi arredare casa?
19: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
20: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
21: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io! Deghi provare!
18: Deghi fidarti!
20: Perché se non deghi, non ci credi!

Rock and Roll Star Oasis 1994, tour sì, tour no, Italia sì, Italia no, diceva qualcuno. Beh, ma ci arriveremo prima o poi all'annuncio, amici miei. Secondo me possiamo metterci il cuore in pace perlomeno fino al prossimo 11 di settembre, che è la data in cui uscirà il documentario sugli Oasis e sul tour di reunion del 2025. Poi vedremo se finalmente la band dei fratelli Gallagher ci darà appunto la buona novella del tour del 2027 promesso l'anno scorso. Ma adesso parliamo di lavoro. Secondo una recente ricerca, il momento della giornata in cui le persone sono più produttive cambia in base a diversi fattori, innanzitutto l'età, ma anche la professione e la cultura. Ad esempio, chi è attivo nel settore dei servizi e della cultura si concentra e rende molto di più nelle ore serali, mentre i lavoratori entry level sarebbero più propensi a lavorare nella seconda parte della giornata. E a sorpresa, nella ricerca di respiro internazionale c'è un dato che ci riguarda, ovvero che gli italiani sono i più propensi al mondo a lavorare al mattino. Chi lo avrebbe mai detto? I risultati dello studio ci danno una fotografia omogenea. Se l'Italia è il primo posto per numero di persone più attive al mattino, si dichiara così il 52% del campione, seguita da Danimarca e Svezia. A Singapore invece c'è la quota più alta di persone che sono più produttive la sera. Nelle Filippine invece c'è una presenza sopra la media di lavoratori che rendono di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasile. Casabian, li aspettiamo il 24 di luglio al Noisy Naples Fest, e poi il 4 di settembre esce il nuovo album Act Third. Questo è il singolo Great Pretender.

Gli, loro sono gli Offspring, A Personal Giulia su Virgin Radio, e tra poco nell'ultima parte della nostra puntata insieme qui su Virgin Radio parleremo del nuovo singolo dei Dead Cab for Cutie, che poi andremo anche ad ascoltarci. I Dead Cab for Cutie sono una band che ha più di 30 anni di carriera, americani, la band indie per eccellenza, e di solito l'ultima parte di Personal Giulia è dedicata proprio alle novità discografiche. Ci sono i Linkin Park prima, questa è Friendly Fire.

0: Friendly Fire, Linkin Park, A Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico di David Bowie.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
17: Devi aprire la pagina deghi.it.
18: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
15: Poi devi solo cliccare.
18: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
15: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
19: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti.
16: Perché se non devi, non ci credi.
20: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
21: Sì, certo.
22: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
23: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
24: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
25: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
26: Ho fatto la scelta giusta.
25: Cioè?
26: Faccio pubblicità in TV.
25: Non ci credo.
26: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
25: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
26: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
25: Adesso?
26: Sì, adesso.
27: Anche tu?

0: puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Virgin Classics 1977.

del 77 a Personal Giulia, da un classico ad una novità, il ritorno dei Dead Cat for Cutie, con un uomo che è tra i pochi che sa parlare perfettamente di sentimenti. Ben Gibbard è da quasi 30 anni leader dei Dead Cat for Cutie, che è la band indie per eccellenza, nonché la sua creatura più plurale, perché non è l'unica, lui è anche leader dei Postal Service. Coi Dead Cat for Cutie Gibbard ha esplorato i meandri più oscuri del sentimento, è bravissimo a parlare di cose tristi, va detto. Ha parlato anche della fine del suo matrimonio con l'ultimo album I Built You a Tower, che è uscito un mese fa. A quasi 50 anni infatti si è trovato a gestire un matrimonio in crisi mentre portava i Dead Cat for Cutie e l'altra sua creatura, i Postal Service, in giro per l'America per celebrare due album che hanno fatto la storia della musica indie, cioè Transatlanticism e Give Up. Questo è l'ultimo singolo dei Dead Cat for Cutie, si chiama Stone of Water.

0: Of Water è il nuovo singolo dei Decca for Cutie, a Personal Giulia, ma adesso è il momento di Paola Maugeri con Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Genesis e della svolta pop che li porta per la prima volta al numero uno in Inghilterra, grazie al suono della drum machine e ad una storia surreale che interpreta perfettamente lo spirito del tempo e si intitola Turn It On Again. Collins ha progettato per 2 anni la svolta dei Genesis, ha scritto canzoni usando sintetizzatori e strumenti elettronici, che userà anche per il suo primo album solista, Face Value, e allontana la band dal genere prog rock che li ha resi grandi negli anni 70 e dall'eredità di Peter Gabriel, che se n'è andato per esordire come solista. Avviene con un album che ha in copertina il disegno di un uomo con la testa piccola, vestito di verde, che guarda dalla finestra un cielo azzurro e una piccola luna. È Duke, il 10° album dei Genesis, che esce il 28 marzo 1980 e va al numero 11 in America e al numero 1 in Inghilterra. Duke nasce ai Polar Studios di Stoccolma. Tony Banks e Mike Rutherford seguono Phil Collins nella costruzione di un racconto sulla comunicazione e mass media che ha come protagonista Albert, un uomo che guarda sempre la televisione e finisce per credere che personaggi televisivi siano suoi amici. All'inizio costruiscono una suite lunga 30 minuti con 6 canzoni che sfumano una nell'altra, poi decidono di dividerle e creano una sequenza di singoli che conquista il pubblico. La musica è in cambiamento, gli album degli anni 70 lasciano spazio alle hit degli anni 80, i Genesis intercettano il momento e segnano la musica del nuovo decennio. Il mondo di Duke nasce intorno a uno strumento, la drum machine Roland CR78, che crea il suono degli anni 80. Phil Collins la usa e rimane affascinato. Mike Rutherford scrive la storia di Albert, Tony Banks crea un ritmo con un tempo impossibile, su cui, come ha spiegato lui stesso, il pubblico non riesce a ballare, ma viene trascinato dentro senza sapere perché. Questo è Turn It On Again, questi sono i Genesis.

0: Turn it on again, Genesis, a personal Giulia, e si chiude questa puntata con un appuntamento di Paola Maugeri di Long Playing Stories, che torna su Virgin Radio alle 17:50. Se ancora non lo avete fatto, andate su tutti i nostri social e in home page sul nostro sito per vedere l'intervista di Paola Maugeri a Sir Mick Jagger dei Rolling Stones. Mamma mia che livello, amici miei. E allora grazie a Darren Bassi in regia e a Riccardo Buccero per la parte autorale. Da Giulia Salvi è tutto, vi lascio con Ringo Revolver, Personal Giulia. Torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Best Rock, speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
14: How are you guys?
15: Good. Yeah, very good.
13: Best Rock, speciale Mumford & Sons. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
16: Virgin Radio.
17: Sono le 14.
18: It's 2 p.m.
19: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
20: Conviene al tuo portafogli.
21: E alle nostre vacanze romane.
22: Anche se non siamo a Roma!
19: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Siamo qui, siamo pronti, inizia a revolvere. Andremo avanti fino alle ore 16. Un saluto da Ringo, un saluto dalla regia Super Toki. Salve!
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Questo è il nostro slogan che ci porta fino alle 16. Carichi. Anche oggi mercoledì da Leoni, guardavo già le notizie, le news arrivate dalla redazione al settimo piano. Andremo a Belluno, un elicottero del 118 arriva a un rifugio per un soccorso, la piazzola d'atterraggio era occupata dai turisti che mangiavano, prendevano il sole. Bravi, belle teste di... In America apre il pick up, insomma il pick up, sapete, la macchina, l'auto, e trova un orso al posto di guida, era lì che si sollazzava. Poi a Bonzo piacciono queste notizie, orsacchiotti, squali, api, vabbè. A Verona un campo di grano è diventato un'opera d'arte gigante, parleremo anche di questa cosa. Avremo lo sport, il mondiale di calcio, il tennis a Wimbledon, quindi col Bonzo parleremo di questo. Vi parleremo degli I-Days, della Super 3 giorni che ci aspetta, venerdì 3 luglio Florence and Machine, Manic Street Preachers, domenica 5 luglio Foo Fighters, lunedì 6 luglio System of a Down, poi vi dirò altre cose. La macchina del tempo molto importante. Beh, intanto avremo a che fare con i Blues Brothers, con Tommy Lee, Pamela Anderson, Lee Steven Tyler. Ma vedo che oggi, 1 luglio del 45, Happy Birthday Debbie Harry, la leggendaria voce dei Blondie.

0: Hi, I'm Debbie Harry of Blondie, and the music we all love is on Virgin Radio.
1: Debbie Harry, meravigliosa, ottantenne, meraviglioso. Scusi, signora Blondie, Debbie Harry, se dico l'età, ma ho visto delle foto, delle interviste fatte ultimamente, è una donna spettacolare.
2: Amore mio.
1: Certo, devo dire, io tra lei e poi Suzy 4 e tante altre, non sa, ci ho lasciato, sono diventato cieco, bonzo, ero cieco,
3: sì, no,
1: Blondie.
3: Che meraviglia, icona assoluta.
1: Parallel Lines, l'album 78, ci siamo beccati a Art of Glass, meravigliosi suoni. Allora, Bonzo, come andiamo? Ieri sera ha visto Costa d'Avorio in Norvegia?
3: Sì, 2-1, bellissima partita, divertente. Zitto, zitto, Alan non ha toccato palla.
1: Gli è andata una, ha fatto gol, però.
3: Messa.
1: Quello bisogna fare nella vita, Bonzo. Cioè, Francia 3-0 la Svezia, Messico 2-0 l'Ecuador. Oggi Inghilterra, chi è?
3: Attenzione al Messico.
1: Ma cosa spara queste minchiate?
4: Non dirlo.
1: Cosa?
4: Non dirlo.
1: Non azzecca una mai, Bonzo, dai.
3: Allora, io dico attenzione al Messico e oggi attenzione al Senegal contro il Belgio, ci sta il colpaccio del Senegal.
1: Poi Inghilterra, Repubblica del Congo, Stati Uniti, Bosnia e Erzegovina. Ha visto quella giornalista americana, ha detto Bosnia,
3: sì,
1: dove? Non sappiamo neanche dov'è.
3: Sì, posso dire, che vergogna. Cioè un
1: è, stato un po', è stato un po',
3: sì,
1: non
3: un po'
1: professionale, maleducata, devo dire. Ah, sì. Dov'è sta, cos'è questa Bosnia? Non so neanche dove
3: sì,
1: sia.
3: Sì, no, ho detto proprio, non saprei indicarla su una mappa geografica.
1: Vabbè, basta, già ha fatto la figura di M, quello della Germania con noi, con un po', insomma, un po' con tutti. Bisogna essere professionali. La battuta ci... Non mi fa gonfiare la vena, Tocchi, che poi mi parte, lo sai, eh. No, io dico ci sta la battuta, sono il primo a vivere di cazzate, di battute e tutto, però sempre con mezzo sorriso e con l'educazione, no?
3: Perché se no domani metti, non succederà, ma metti che la Bosnia fa il colpaccio e
1: metta
3: poi...
1: Ma che goduria, posso dirlo?
3: Sarebbe,
1: mi dispiace per il mio amico Pulisic, ma io direi che goduria. Senta, allora, concerti, siamo messi bene, abbiamo un sacco di festival.
3: Sì.
1: A sorprese come siamo messi? Abbiamo visto l'intervista da Palma Ruggeri a Miggiaga,
3: l'abbiamo
1: grande, pubblicata
3: stamattina a Londra, bellissima.
1: Ma altre sorprese
3: intervista
1: con i Rolling Stones ne arrivano ancora? No, chiedo.
3: Io ci spererei.
1: Bene.
3: Stiamo definendo.
1: Intanto arriverà Ronnie Wood il 17 di luglio a Lucca Summer Festival. Chi è?
5: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
1: Ma le piace Ronnie Wood and Rolling Stones?

0: Avanti in the Stars, Ronnie Wood, 17 di luglio, mancano pochi giorni a Lucca Summer Festival. Intanto vi beccate i Rolling Stones qua, l'intervista di Paolo Mogeri a Mick Jagger, la trovate su virginradio.it. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Allora, caro signor Bonzo, Blondie, sì. Perché è il compleanno di Debbie Harry, la nostra coniglietta super sexy, anche se ha 81 anni la vedo sempre come una sex symbol, sa?
1: Non riesco... È meravigliosa, no?
0: Si fermi lì, no? Ancora poi sì. Si eccita, non vorrei che... Chi c'è oggi con lei in redazione? La Barbara?
1: C'è Barbara, Giordana.
0: Martina, è al completo quasi, va bene. Senta, dicevo, oltre il calcio,
1: sì.
0: Vedo che abbiamo ancora, c'è Wimbledon ieri sull'erba, anche ha giocato 6 italiani a tennis?
1: 6 italiani, 4 sono passati,
0: bello.
1: Bettini Sonego, sì. Tyra Caterina Grenze, Jasmine Paolini,
0: sì.
1: Cobolli sta finendo il suo match ma è avanti, ha
0: sì.
1: Perso solamente Matteo Arnaldi.
0: Arnaldi è uscito, e Yannick Sinner?
1: E oggi, tra pochissimo, tra 20 minuti, in campo sul centrale contro il portoghese Borges,
0: sì.
1: Mentre nel doppio Bolelli e Vavassori hanno sconfitto Jones Parry.
0: Bene, lei gode, lei che è il dritto anomalo, sì. Giusto? Ricordiamolo.
1: Io sono il dritto anomalo.
0: Ma ha solo quel colpo lei a tennis?
1: Sì.
0: Cioè non ha il rovescio?
1: No, il rovescio...
0: Lei rovescia
1: no.
0: Per la birra, ma è un'altra cosa,
1: esatto,
0: quella non voglio
1: no,
0: anche dirla.
1: No, non è... sempre stabile, no, il dritto anomalo.
0: È un altro colpo che vorrebbe, che, insomma, è nei suoi sogni, ecco, così, un colpo.
1: Va bene, nei miei sogni...
0: Per esempio, quando giocavo a pallone, il mio sogno era fare la rovesciata, ma ho mollato il colpo, certo. Perché quando ho tentato 2 o 3 volte ho fatto solo figure di merda, non ho mai preso la palla,
1: no.
0: E mi sono anche fatto male, una volta all'orecchio, sulla scarpa di uno, quindi...
1: Aia.
0: Però la rovesciata mi piace... Ieri ne ho visto una bella in campo con la Francia, mi pare.
1: Sì,
0: rovesciata,
1: ragazzi,
0: meravigliosa.
1: Sta giocando da paura.
0: Ma quando c'è Mbappé in campo, porca miseria.
1: Bisogna ammetterlo.
0: Quei giocatori lì ti fanno vincere, non c'è niente da fare, Bonzo, cioè...
1: Vediamo, non vorrei che magari si sentono troppo sicuri e poi arriva un outsider, un underdog.
0: Ha mandato la sfiga alla Francia. Vabbè. Senta, allora guardavo la macchina del tempo, no? Oltre che compleanno di Debbie Harry, leggendaria voce di Blondie, rimaniamo in America. Nato oggi nel 51, Mr. Fred Schneider. Le piacciono i B-52?

0: La potenza di tre sorelline molto rockers, molto messicane, le Warning, questa è la Kerosene. Ma chi è?
1: Sto ascoltando in diretta. Mortacci vostri, no. Siete due stronzi.
0: Ma no!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Ragazzacci di Revolver, e sono Ringo, questo è Virgin Radio. Noi torneremo tra pochi secondi, torneremo con un classico, andremo nel rockabilly anni 50 perché arriverà Mr. Gene Vincent.
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. High Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: 8,93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Se sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
3: Virgin Radio.
4: Virgin Classics. 1957.

0: Vince The Lot Lovin', siamo nel 1957, arrivava dalla Virginia, è morto nel 71 a Los Angeles. Race with the Devil, Bebop Lula, uno dei più grandi rockers. Mamma mia, questa l'ha cantata anche John Lennon. Amatissimo, lo ritroveremo nella macchina del tempo, perché oggi nel 62 Jim Vincent arrivava in Inghilterra, comincia a suonare al Cavern Club di Liverpool come supporter. Oggi nel 62 aveva dei giovani ragazzi chiamati, una band locale di Liverpool, chiamati Beatles. Oggi pensate un po', i Beatles che facevano supporto a Jim Vincent. Vabbè ragazzi, questi sono i grandi classici del rock and roll alle origini, questa è Virgin Radio, Ringo Revolver. Welcome. E vi parlavo di concerti, ne abbiamo veramente tanti, siamo vicinissimi alla Super 3 giorni degli High Days, venerdì 3 luglio Florence and the Machine, Manic Street Preachers all'Ippodromo SNAI San Siro, domenica 5 luglio Foo Fighters e Idols all'Ippodromo SNAI La Maura, lunedì 6 luglio System of a Down, Queens, Stone Age all'Ippodromo SNAI La Maura. Chi è?
1: Hey everybody, I'm Dave.
2: And Nate Mendel.
1: And we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.
0: Appunto, allora una cosa che vi diciamo già da adesso per questa tre giorni di fuoco, vi consigliamo di arrivare con un adeguato anticipo rispetto agli orari di inizio concerti. Domenica sono previste 70.000 persone, lunedì 76.000, insomma ragazzi prendetevi il tempo giusto necessario, bisogna spostarsi, bisogna entrare, ci sono i controlli, quindi venite molto in anticipo. Andate sul nostro sito, comunque dove ci sono virginradio.it, dove ci sono tutte le info sugli ingressi. Per quanto riguarda l'acqua, sarà permesso introdurre borracce di plastica e silicone con tappo e bottiglie d'acqua fino a 1,5 litri senza tappo all'interno della venue, che poi potranno essere rifornite in qualsiasi momento presso le apposite stazioni. Ci saranno delle stazioni di refill acqua gratuite presenti nell'area. L'acqua, uno dice acqua, beh non è poco ragazzi, l'acqua serve come quando fa tanto caldo, bisogna bere e ascoltare e ballare il rock and roll, come quello di Via de Grohl, figlia di Dave Grohl, Bag in the Cake.

0: Gaga con i fratelli, l'album Costello Music Hotel del 2006. Che bello questo pezzo, l'abbiamo messo l'altra sera al DJ set che abbiamo fatto a Maggiora, quando c'erano tutti i jeepers che saltavano come dei pazzi così.
1: Revolver Cover Experience.
0: Va bene, momento della Cover Experience. Leggo una data importante: 1° luglio del 52 nasceva lui, il grande Dan Aykroyd, attore che ci piace ricordare nel ruolo del 50% dei Blues Brothers, Elwood Blues, a fianco di John Belushi. Oggi compie 74 anni. I Blues Brothers, chi è che, quelli un po' più anzianotti si ricorderanno il film L'avventura dei Blues Brothers, gran bel erano anche molto divertenti, Cosa c'è?
2: Siamo in missione per conto di Dio.
0: Siamo a missione per conto di Dio, lo era anche Elvis Presley. Ancora il 1957, Jailhouse Rock. Dico ancora che perché prima abbiamo sentito Jim Vincent con Lotta Lovin' nel 57. Pensate che rock and roll che c'era in radio quel periodo. Beh, i Blues Brothers nel 1980 ricantarono Jailhouse Rock così.

0: Blues Brothers, beh, che bello questo Jailhouse Rock 1980, ancora auguri a grande Dan Aykroyd, il 50% dei Blues Brothers, la coppia così, la coppia di simpaticoni loro, lo sai?
1: Siete,
0: no?
1: Proprio una coppia incorreggibile. Ho pregato tanto per voi, mi si stringe il cuore vedere che due giovani che avevo cresciuto nell'obbedienza dei 10 comandamenti mi tornano come due ladri. Due sporcaccioni!
0: E tocchi,
1: che
0: siamo
1: conoscono noi.
0: Conoscono
1: solo le parolacce.
0: Siamo noi, siamo noi.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Battiti Live!
16: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
20: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
24: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
25: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
26: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane
0: un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
12: How are you guys?
17: Good. Yeah, very good.
3: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
26: DJ Ringo.
27: Revolver with Ringo.
28: Revolver with Ringo.
29: Revolver.
30: Virgin Radio.

0: Sono tornati gli Shinedown, Mr. Brian Smith, l'album si chiama 8, questo singolo Young Again, siete con Ringo, questa è Revolver Virgin Radio, Bonzo!
1: Sì, ecco!
0: Ma veramente la miglior pizza d'Europa al cuore napoletano, ma non è in Italia, ma dov'è sta pizza?
1: Esatto, di quelle all'estero, la fuori
0: pizza,
1: dall'Italia.
0: Aspetti, la pizza migliore d'Europa non si trova a Napoli né a Roma, a Milano, per il 2026 bisogna prenotare un volo per Londra, perché?
1: E si chiama Napoli on the road,
0: sì.
1: E per il terzo anno consecutivo è stata dichiarata la miglior pizza fuori dai confini italiani in Europa.
0: Pizza fuori dai confini, prima Londra e poi seconda che è?
1: Ah, è una pizzeria che c'è che si chiama Baldoria di Madrid.
0: Sì, è terza.
1: E al terzo è Imperfetto che ha le porte di Parigi.
0: Alle porte di Parigi, quindi adesso anche le pizze ci hanno fregato. Ma le pizze migliori.
1: No, ma le facciamo sempre noi.
0: Noi facciamo la pizza rock and roll, Revolver. Le piace Chris Isaac?
1: Tantissimo.
2: Revolver.

Isaac, Live It Up, Behind the Sun, l'album del 2011, era l'11° album di Chris Isaac, Grand Rockabilly Man, Grand Rocker, registrato tutto nei Sun Record Studio a Memphis con gli strumenti e gli amplificatori valvolari dell'epoca. Tra l'altro oggi nel 69 proprio a Memphis Sam Phillips vendeva i Sun Record Studio, voleva dedicarsi a un'altra carriera, aprì come socio la catena Holiday Inn, poi diventò ricco e tornò a ricomprarsi i leggendari Sun Record Studios. DJ Ringo Revolver Cult. Ringo Revolver Cult, bello punk, alzate volume di Revolver, sono i Distillers.

0: Drain in the Blood, siamo nel 2003, ragazzacci del rock and roll, questo è il suono di Revolver, questo è il suono di Virgin Radio, 342-41-41-411 per i vostri messaggi da mandare qui nel WhatsApp radiofonico di Virgin Radio, e ne abbiamo veramente tanti.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 15.
11: It's 3 p.m.
12: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre terra.
14: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
15: Revolver on Virgin Radio.

0: Paul Kill No Feel, l'album del 2001, la band che arriva da Ajax, che non è l'Olanda ma in Ontario, sono canadesi. E perché ride, scusi? Ajax è in Ontario.
1: No, fa ridere, sì, come la scuola di calcio di Amsterdam.
0: Volevo fare la battuta, capisce Bonzo, no? Ma allora, novità, tennis, qualche partita, calcio?
1: Sì, no, stiamo guardando, stiamo seguendo tutto, Yannick è in campo, sta andando bene, ma...
0: se gioca a tennis è in campo Bonzo, per forza.
1: No, perché è iniziato la partita. Con Yannick però bisogna andare adesso sempre tranquilli, adesso è sotto 4-3 il primo set, inizio a favore, no, ma
0: è stanco?
1: Tranquillo.
0: Li fa male la vescica al piede? Non lo
1: no,
0: so.
1: No, l'unghia è tornata a posto.
0: L'unghia è tornata a posto. Lei ha avuto l'unghia incarnita? No, chiedo per un amico.
1: Sì, sì, no, ha fatto vedere le immagini, poi delle calze, tutto. Insomma,
0: si è citato con le calze lei, no?
1: Di Yannick, sì, un po'.
0: Lei vorrebbe il calzino sanguinante di Yannick?
1: Di Yannick, sì.
0: Non lo laverebbe mai lei quel calzino lì?
1: Assolutamente.
0: Senta, mi sta venendo la vena, però. Sa che se mi viene la vena mi si ingrossa, poi mi incazzo anche in diretta. Lei lo sa, no? Che poi non mi trattengo. Belluno. L'elicottero del 118 arriva a rifugio per un soccorso, ma la piazzola d'atterraggio era occupata da turisti che mangiavano e prendevano il sole. Ma che cacchio fanno questi?
1: Malissimo, bisogna avere rispetto di queste cose. E il soccorso alpino,
0: ma che l'elicottero cosa ha fatto?
1: Preziosi, ha dovuto sorvolare perché dovevano muoversi. Questi avevano il tavolino, la sdraio sulla piazzola dove deve atterrare l'elicottero.
0: Ma che teste di CAZZO sono la gente? Io non lo so.
1: La foto col divieto di permanenza perché era una elisuperficie.
0: Se ne sono sbattuti, hanno messo il picnic. Se un elicottero arriva vuol dire che c'è un'emergenza in corso.
1: Esatto.
0: L'emergenza a volte salva le persone o anche gli animali.
1: Questione
0: per pochi
1: secondi,
0: minuti, pochi secondi. Voi mi fate perdere 5 minuti all'elicottero perché state facendo il picnic. Cosa aspettavano Yogi e Bubu? Non ho capito io.
1: No, veramente.
0: Sto zitto perché a volte la faccia io la farei, come si dice in inglese, nel gergo, ti spacco la faccia, una roba, vediamo se capisci al volo, me lo dica.
1: Spacco la faccia.
0: Glielo dico io, fix your face.

Che a Firenze devo dire che ho goduto uno dei singoli che amo tantissimo della sua carriera, non perché sia l'inizio, ma insomma i concerti dopo ne abbiamo avuti veramente tanti, ne stanno arrivando tanti marchiati Virgin Radio, ormai siamo agli sgoccioli. Questa sera a Cagliari, a Arena in Fiera, Ben Harper and Innocent Criminals, Florence and Machine 3 luglio, Ideas di Milano, Hippodromo Snai, San Siro, gli Idols il 4 di luglio, Bologna, Sequoia Museum Park, Foo Fighter e Idols 5 di luglio, Ideas di Milano, Hippodromo Snai, La Maura, ancora System of a Down, Queens Stone Age 6 luglio, gli Ideas, e poi arriveranno i Dogstar 11 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica, i Pixies 14 luglio, Milano, Parco della Musica, Morris 19 luglio, Cernobbio, Como, sto andando a caso, ancora avanti, per esempio, torno i Gorillaz il 25 luglio, Trieste, Piazza Unità d'Italia, Dropkick Murphy 28 luglio, Azzano Decimo, Pordenone, Fiera della Musica. Insomma, abbiamo di quei concerti che sono, io sto impazzendo, i miei poi preferiti, io non so. Poi a novembre arriveremo anche a Joe Jackson, Bologna, Milano, Roma, Milano, insomma veramente tanti. Per sapere un po' tutti i concerti, virginradio.it, e rimanete. Un altro concerto che abbiamo visto l'altra sera, sempre in Toscana, naturalmente a Camaiore, sto parlando di lui, Miss Jack White.

0: Qua secondo me, io così pensando a una coppia da fare, sto sognando. Con questa chitarra l'avrei visto bene in coppia con Jimi Hendrix.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Pronti?
3: In esclusiva su Disney Plus.
4: Ogni secondo conta, baby.
5: Chef!
3: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
2: Il locale si è allagato.
3: Ed è l'ultima occasione.
4: Io sto vendendo l'edificio!
3: Per salvare tutto.
4: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
3: FX The Bear.
6: È così, o andrà tutto bene
2: oppure no.
3: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Va bene ragazzacci del rock and roll di Revolver, prima ho menzionato One of the Gods, guitar, Miss Jimi Hendrix, e beh, lui sta per arrivare.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
7: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM. Go with more.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione
5: edizione di Team Battiti Live 2026.
20: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
21: Musica, energia e divertimento.
22: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
23: Team Battiti Live!
22: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
24: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
25: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
27: Virgin Radio.
28: Virgin Classics.
29: 1967.

0: Caro papà, ora stiamo suonando a Londra. È lì che sto adesso. Ho un mio gruppo e fra due mesi uscirà il nostro disco, intitolato Hey Joe dei Jimi Hendrix Experience. Spero che riceverai questa cartolina. Penso che le cose stiano andando un po' meglio. Il tuo affezionato figlio Jimmy.
1: Jimi Hendrix, IU Experience, siamo nel 67, questa cover di Hey Joe, stratosferica, impressionante. Questo è il nostro classico Virgin Radio, questo è il nostro classico Revolver, siete con Ringo, naturalmente salutiamo i bibiti su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, ape, camion, elicotteri, macchine, auto, pullman. È importante avere come colonna sonora Virgin Radio. Vi diamo anche le novità, questi sono Florence Road, Hanging Out to Dry.

0: E con un vecchio brano di Placebo, perché era del 2009, For What Is Worth, a Bet for the Sun, è partita la macchina del tempo a Virgin Radio e a Revolver. La Time Machine, Ringo vi dice che inizia dal 1 luglio del 45. Happy birthday Debbie Harry, leggendaria voce con la sua band The Blondie. 1 luglio 51. Happy birthday Fresh Night, il leader di B52s. 1 luglio sempre 52. Questa volta un happy birthday speciale a Dan Aykroyd, che ci piace ricordare nel 50% con Joe Belushi dei Blues Brothers. Oggi Dan compie 74 anni. Andiamo nel motociclismo. 1 luglio 65, gli auguri al centauro Carl Fogarty, 4 volte campione del mondo Superbike con la Ducati. 1 luglio del 67 invece, happy birthday a Pamela Anderson, prima moglie di Tommy Lee e poi di Kid Rock. 1 luglio 77, happy birthday alla bellissima Liv Tyler, figlia del grande Steven Tyler degli Aerosmith. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo a Virgin Radio e a Revolver. 1 luglio 62, oggi nel 62 Jim Vincent suona al Cavern Club di Liverpool. Concerto viene aperto quindi come supporto da una super giovane band, si chiamano Beatles. 1 luglio del 69, a Memphis Sam Phillips vende i leggendari Sun Record Studio e si dedica esclusivamente alla sua attività nel settore alberghiero e apre la catena Holiday Inn. 1 luglio 79, Sony a Tokyo presenta un oggetto rivoluzionario. Oggi nel 79 si presenta il Walkman TPS L2, il mitico Walkman, prezzo al pubblico $150, l'equivalente di $530 di oggi, insomma una mazzata. 1 luglio del 95, il mondo del rock dice addio al grandissimo guru, il super DJ di tutti i DJ del rock, Wolfman Jack.
1: Are you the Wolfman? No man, I'm not the Wolfman.
2: Diane.
1: How you doing, Diane?
2: All right.
1: That's the Wolfman.
2: Do you love me?
3: He's on tape.
1: The Wolfman is everywhere.
0: The Wolfman is Everywhere, qui era il film culto American Graffiti, la voce di Wolfman Jack. 1 luglio 2004, il mondo dice addio a un grandissimo attore, un grandissimo Teddy Boy, rocker e motociclista, Marlon Brando.
4: Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sotto. Si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di...
0: Quanti film con Marlon Brando, va bene, da Apocalypse Now a Fronte del Porto e Il Selvaggio. 1 luglio 2016, Blink-182 pubblicavano l'album California, il primo con Matt Skiba.

0: Il motociclista Marlon Brando.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sotto. Si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di...
0: Quanti film con Marlon Brando, va bene, da Apocalypse Now a Fronte del Porto e Il Selvaggio. 1 luglio 2016, Blink-182 pubblicavano l'album California, il primo con Matt Skiba, che era al posto di Tom DeLonge. Chiudiamo la macchina del tempo, 1 luglio 1992.

0: Never Say Goodbye, questo è uno di quei classici pezzi che in America, ma in tutto il mondo, insomma, è stata una canzone, la chiamo la chiappa figli. Chi è?
1: Ringo, ciao Virgil. L'altra settimana mi sono fatto una foto a fianco al camion di Virgil Radio.
0: Bravo.
1: Grande,
0: bravo,
1: grande.
0: Bravo.
2: Revolver. Virgin Radio. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.

0: In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Revolver.
17: Revolver.
16: Virgin Radio.

0: È tornato Tom Smith, i suoi Editors con il nuovo The Rush, tornerà in carne ed ossa, ci vuole un po' di mesi, tornerà il 3 febbraio a Milano all'Alcatraz, concerto degli Editors, manco a dirlo, firmato Virgin Radio. Siamo entrati nella parte finale di Revolver, andiamo al settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Sei addormentato, guardava il tennis? Che fai?
1: Stavo guardando Yannick che ha vinto il primo set, 7-6, ma adesso è sotto 4-2 nel secondo.
0: Aia, vabbè, facciamo un giro veloce per il mondo, Bonzo, dai!
1: Partiamo!
0: Io partirei dalla Scozia, il sogno delle isole Shetland, una rete di tunnel sottomarini per dimenticare i traghetti. Ma come?
1: Eh sì, perché sono un po' più veloci, il traghetto è molto affascinante per soprattutto.
0: Ma è romantico un bel traghetto che ti porta sulle isole scozzesi, invece.
1: Però per gli abitanti.
0: E quanto costeranno sti tunnel sotto?
1: Allora, 8 anni di lavoro e circa 1,7 miliardi di euro.
0: Mamma mia, vabbè, io rimango più per il romantico, però vedi da lei. Lascerei la Scozia e andrei in America. Ora il caldo torrido colpisce e mette a rischio anche la Coppa del Mondo e la parata del 4 luglio.
1: Esatto, si è spostato dall'Europa, sta arrivando negli Stati Uniti veramente forte, temperature oltre i 40 gradi e niente.
0: Un po' per uno, no? Adesso un po' gli americani.
1: Dei mondiali sono distrutti, sono lì che boccheggiano, ma soprattutto la parata per la 205esima festa dell'indipendenza.
0: E non faccia chi se ne frega, cavoli loro, ognuno si becca le ondate di caldo, noi abbiamo beccato la nostra, si beccheranno la loro. Sempre in America ho visto in Colorado una telecamera ripreso un orso che ha aperto un pick up e ha trovato, insomma, una persona voleva andare via ma c'era l'orso seduto sul pick up. Cosa voleva fare sul pick up?
1: Si stava facendo una penica.
0: Cos'è un grizzly questo?
1: Era un grizzly, si stava facendo una penica, il tipo è arrivato tranquillo per andare al lago.
0: Sì, è aperto e c'era l'orso che dormiva.
1: L'orso gli ha detto, oh ma che vuoi, qua ci sono io, e il tipo se n'è andato, ha dovuto aspettare ore prima che se n'è andato.
0: Eh no, ma anche perché se fa incazzare un grizzly non li come. Adesso mi viene da ridere perché subito pensavo americani, il parco, Colorado, Yogi e Bubu, i due orsi, quelli del cartone animato, e forse ce li ricordiamo solo io e lei quelli, se lo ricordo.
1: No, certo, Yogi e Bubu.
0: Ferma tutto, Toki, no. Ferma tutto, mi rifaccio Yogi e Bubu.
1: Yogi e Bubu.
0: No, vabbè, grazie, basta così, ragazzi. Io guarda, va bene, bravo Bonzo. Allora, siccome qua fuori dalla finestra di Virgin Radio a Milano c'è un colore grigio.
1: Sì, l'apocalisse.
0: C'è l'apocalisse, sta per arrivare penso un temporale, adesso io non lo so. E ora voglio entrare in quei colori, quelle sonorità quasi da ottobre, inglese. Siamo a Manchester, un po', insomma, Joy Division, un po' New Order. Le piaceva Ceremony?

0: Lord, capolavoro di Joy Division, una delle ultime canzoni composte dai Joy Division, firmata da Ian Carty. Comunque ce ne sono tre versioni, anche una live. Questa era per il debutto, si può dire, dei New Order, ragazzacci di rock and roll. Abbiamo Bonzo? Io vedevo che mi facevi segno, se c'è Bonzo lo saluto volentieri. Io saluto voi, è stato bellissimo, 2 ore con la bella musica di Virgin Radio, di Revolver, e voi naturalmente... Bonzo! Si è gasato a sentire Joy Division New World, dica la verità.
1: Bellissima, con questa atmosfera, e poi che vedo dall'alto, dell'oscuro, sembra di essere a Manchester.
0: Quindi dalle finestre del settimo piano lei non vede Milano, vede Manchester, no?
1: È come essere a Manchester.
0: Ma sta piovendo qua a Milano, chiedo per un amico. Io
1: ha
0: non vedo piovuto, niente.
1: Adesso ha smesso, ma sta arrivando il peggio.
0: No, perché sa come sta arrivando il peggio? Io sono in moto, Bonzo, dai.
1: Sei a rischio.
0: Tanto becco sempre, quando becco la moto io, vabbè, l'ho anche lavata, tutto ieri mi sono messo lì con la spugna, la schiuma, l'ho fatta tutta bella pulita. Lei non so se può capire, lei non è un centauro motociclista, non può capirmi, ma io lavarmi la moto, bellucidarmela, e c'è una goduria pazzesca.
1: No, ma ci credo, è giusto.
0: Mi sono lavato tutti i cerchi, le manopole, capisce? Vabbè. Lei cosa lava, la bicicletta?
1: No, sì, io lavavo lo scooterino, ciao.
0: Mamma mia, le vasche da bagno. Vabbè, io la ringrazio, c'è Totti che stasera cosa guarderà, che partita guarda dei mondiali?
1: Beh, stasera c'è l'Inghilterra, sì. Sicuramente da vedere, perché poi c'è Senegal-Belgio, attenzione, sì, al Senegal.
0: Quindi l'ha detta, domani vedremo cosa succederà, ok Bonzo? Si ricordi che ringaccio qua a Revolver da Virgin Radio, vi vuole bene!
2: Revolver Virgin Radio.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
4: e alle nostre vacanze romane,
5: anche se non siamo a Roma.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
13: virginradio.it. Stay connected.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 16.
16: It's 4 p.m.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
14: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da...
18: Iperceramica!
19: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
20: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
21: Musica, energia e divertimento.
22: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
23: Team Battiti Live!
22: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
24: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: La senti? È la voglia di novità! Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walterpark, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca! Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Pronti?
19: In esclusiva su Disney Plus.
20: Ogni secondo conta, baby.
21: Chef!
19: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
18: Il locale si è allagato.
19: Ed è l'ultima occasione.
20: Io sto vendendo l'edificio!
19: Per salvare tutto.
20: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
19: FX The Bear.
22: È così, o andrà tutto bene
18: oppure no.
19: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
23: Jerry Calà per Seat prima.
24: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
23: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
24: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
23: Sì, Jerry.
24: Doppia libidine!
23: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
24: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
23: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
24: Libidine coi fiocchi!
25: Long Playing Stories.
26: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
27: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
26: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
25: Virgin Classics 1969.

0: Non seguire un sentiero. Createne uno tuo.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su Deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Virgin Radio.
17: Sono le 17.
18: It's 5 p.m.
19: Traffic.
20: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Milano, code a tratti per traffico tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello, proseguendo code per traffico tra Modena Nord e l'immissione sulla A22. Verso Napoli 4 km di coda per incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, corsia chiusa per una frana all'altezza della galleria di Amistani in direzione dell'incrocio Trento, statale 12 dell'Abetone e del Brennero. Prudenza e buon viaggio.
21: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
10: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more. Sun in the sky,
18: you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
6: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
7: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
8: MD, buon viaggio Italia!
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da...
14: Iperceramica!
15: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
17: Jerry Calà per Seat Prima.
18: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
17: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine.
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
17: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi.
19: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dell'esordio di una grande band. Una ballad che parla di sogni e passione per il rock. Uno di quei momenti speciali in cui la storia di una band è contenuta già nel loro primo singolo. Sto parlando di Dream On degli Aerosmith. Smith sono Steven Tyler e Joe Perry, voce e chitarra, due ragazzi degli anni 60 attratti l'uno verso l'altro dalla passione per la musica. Cercavo un fratello e quando ho conosciuto Joe ho capito di averlo trovato, ha detto Steven Tyler. La nostra relazione è piena di competizione, gelosia, tradimenti, ma non è così che funzionano le cose. Steven Tyler è figlio di un pianista classico, ma si annoiava quando suo padre gli dava lezioni, così è diventato un batterista. In più ha una voce pazzesca e, come ha detto lui stesso, tutti mi dicevano che assomigliava a Mick Jagger. E così ho iniziato a comportarmi come Mick Jagger. Joe Perry voleva fare il biologo marino, ma cucina hamburger in un ristorante sul lago Sanapee, vicino a Boston. Suona la chitarra da sempre, nella sua biografia ha spiegato così la sua idea di rock. Se non alzi il volume, che senso ha suonare in una band? Si dice si siano conosciuti proprio in quel ristorante. Ero in cucina, lui è arrivato con una band di New York e hanno fatto quello che secondo loro facevano le rockstar, tirarsi il cibo addosso. Ho dovuto pulire, ma siamo diventati amici.

Whitford e Tom Hamilton. Gli Aerosmith vanno veloce. Il 6 novembre 1970 fanno il primo concerto in una scuola organizzata dalla madre di Joe Perry, che è un insegnante. Poi si pagano da soli in audizione nel club Max Kansas City di New York. Entrano in studio a Boston e il 5 gennaio 1973 debuttano con Aerosmith. Quando aveva solo 17 anni, Steven Tyler ha scritto una canzone in cui, come ha spiegato, parlo dei sogni e di come devi continuare a sognare finché non si realizzano. Si intitola Dream On, singolo di esordio degli Aerosmith, che diventa uno dei pezzi più famosi degli anni 70.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: It's 5:59 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nella capitale catariota colloqui indiretti fra Iran e USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte. La Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Il piano casa e legge, semplificazioni ai privati che edifichino con affitti ribassati e 60.000 alloggi popolari da riqualificare. Il Senato ha approvato la conversione del provvedimento disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessy Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia, sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi, residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile, evacuato, era abitato da 200 persone. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi sedicesimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e inottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone e Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia. Sulla A1 verso Napoli, 4 chilometri di coda per incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Sulla statale 123 di Licata, rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio La Catena verso l'incrocio Canicattì Sud tangenziale. ANAS ricorda, prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio e acqua. Prudenza e buon viaggio.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. 18 e 2 minuti, mercoledì 1 luglio, inizia un nuovo mese caldissimo per quanto riguarda la buona musica, quella che ascoltate su Virgin Radio, quella che vedete ai concerti, quella che vi raccontano tutti i programmi di questa splendida radio, ovvero dalle 18 alle 20 anche Virgin Generation con Andrea Rocca e Melissa Greta.
1: Oggi è una giornata da celebrare, vi spieghiamo dopo perché, tra l'altro è una serata in cui vi racconteremo anche qualcosa di moda, consigli di moda che arrivano non da Andrea Rocca eccezionalmente questa volta, ma che si sposta i capelli col vento, ma da uno dei nostri artisti preferiti, e poi il ritorno del free ticket. Perché guardi Ale Fiore?
0: No, perché è uno dei miei artisti preferiti.
1: Lo so, anche il mio, certo.
0: Quindi di solito, se dovessi chiedere dei consigli di moda, io li chiederei anche
1: la maglietta di Nirvana in questo
0: anche
1: momento,
0: che non si sbaglia mai. Red Hot Chili Peppers, l'anno era più o meno quello, Give It Away, 1991.

0: da Los Angeles, i Red Hot Chili Peppers con Give It Away, era il 1991.
1: Allora Andrea Rock, devi sapere che io mi sento un po' in colpa, perché nella puntata di ieri non abbiamo dedicato abbastanza tempo alla nostra quota sportiva.
0: Musica da passare che viene sempre prima.
1: Sì, però io ci ho pensato e ho detto: oggi recupera Andrea Rock. Altri aggiornamenti NBA che non siamo riusciti a dire ieri.
0: Movimenti di mercato. Allora, ieri abbiamo detto che i Los Angeles Lakers, appunto la squadra tifata ai Red Hot Chili Peppers, non rifermerà LeBron James. Quindi King James alla sua ennesima stagione all'età di 41 anni suonati cercherà una nuova squadra e troverà un nuovo porto sicuro, nel quale ovviamente lui non sarà più forse il giocatore protagonista in campo, ma sarà sicuramente fondamentale per mentalità e spogliatoio. Questo è un dato di fatto.
1: Esperienza, insomma,
0: certo. E sono tantissime le squadre, c'è chi lo vorrebbe ovviamente a Golden State insieme a Steph Curry, insomma, per creare una squadra incredibile. Ma ancora tante mosse di mercato molto interessanti. Kawhi Leonard, un altro giocatore fondamentale, si muove dall'altra Los Angeles, ovvero dai Clippers, e torna ai Toronto Raptors, squadra con la quale vinse il titolo nel 2019. E ancora movimenti di mercato interessanti. Fontecchio, il nostro connazionale, resta a Miami, quindi per lui continua l'avventura in una delle squadre più interessanti, che ha appena acquisito Giannis Antetokounmpo, quindi sicuramente sarà una contender almeno per il titolo di conference. E poi ancora Mitchell Robinson, campione uscente con i New York Knicks, non resta nella grande mela, ma anzi entra con un'opzione contrattuale molto interessante nei Boston Celtics, una squadra che sicuramente potrebbe ben avvalere del talento dell'ex Knicks. Attenzione però, il grande movimento di mercato potrebbe proprio arrivare da Boston. Jaylen Brown, il secondo violino fondamentalmente dopo Jason Tatum, potrebbe avere una serie di opzioni molto interessanti per lasciare Beantown. Capiremo ovviamente nei prossimi giorni come si muoveranno tutte le ultime trade.
1: Ma scusa, un'informazione veloce: tutti questi movimenti che hai elencato tu adesso sono avvenuti in questi giorni o vengono anche prima della finale?
0: No, arrivano in questi giorni, rarissimamente.
1: Cioè, non capita che uno li faccia al buio?
0: Al buio? No, tendenzialmente no, però può capitare che il giocatore non sia informato e quindi lo scopra.
1: Veramente?
0: Dagli agenti, lo scopra dagli agenti,
1: eccetera. O da Virgin Generation, ai Kasabian, Great Pretender.

0: Bad Name, Bon Jovi, cari amici del rock and roll. Si parla di moda, diceva Melissa, a lanciare questo argomento sono proprio le band dell'air metal degli anni 80, perché si va a recuperare un accessorio che effettivamente in quegli anni spopolava, poi ha avuto una serie di revival, l'ultimo proprio quest'anno da quanto scrivono.
1: Jon Bon Jovi, icona di stile da sempre, ragazzi, per molti motivi, uno di questi appunto è la bandana.
0: La bandana.
1: Da lui spesso utilizzata, come dicevi tu, tra gli anni 80 e gli anni 90, poi ha avuto una sorta di recessione e adesso invece è tornata ad essere il must have dell'estate 2026, e lui lo sa benissimo. Infatti qualche giorno fa ha postato una foto di lui durante gli anni 90 con questa bandana blu meravigliosa. Cioè, tra l'altro poi è un accessorio che si può portare in diversi modi, in testa, legata al collo, alla vita, alla borsetta, quindi è anche versatile, non è solo moda ma è anche immaginario, ha una storia la bandana, perché parte dai cowboy, passa dai minatori, fino ad arrivare allo streetwear, alle passerelle, al look delle star,
0: alle gang in molti casi.
1: Alle gang, bravo, esatto. Insomma, Jon Bon Jovi si è raccomandato sotto il post di metterla durante il tour di Reunion che inizierà tra pochissimo, settimana prossima. Andrea Rock da New York, dal Madison Square Garden.
0: Molto bene, ne
1: io
0: parlerei...
1: ce l'ho la bandana.
0: Brava, brava, quindi... brava. Ne parleremo di questa bandana e di questa New York. Intanto Nickelback, Bones for the Crowd.

0: Stones, For the Crows, Nickelback.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Attenzione, allora, siamo in tre in questo studio. C'è una strada di fianco, potremmo spogliarci tutti e cominciare a correre.
5: Mi ricorda qualcosa. Questa cosa ci penso e ve lo dico dopo, qui su Virgin Radio.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
16: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
19: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile.

0: Blink-182 con Edging nella giornata mondiale dedicata al trio di San Diego.
1: Diciamolo, siamo vestiti perché hai lasciato i nostri ascoltatori dicendo che andavamo per la strada a correre nudi. Tutto ciò non è avvenuto, era solo
0: non siamo per strada, se siamo dietro i microfoni.
1: Appunto, quindi, ecco, quindi state tranquilli, è tutto sotto controllo, almeno per il momento. Sì, oggi è la giornata mondiale di Blink-182, non a caso, perché oggi, cioè il primo di luglio, è il 182esimo giorno dell'anno e quindi così convenzionalmente hanno deciso di festeggiarlo oggi. È partita come un'iniziativa dai fan e poi è stata riconosciuta dai Blink, tanto che hanno fatto anche dei post, c'è del merch particolare dedicato a questa giornata. Bene.
0: Funziona tutto, soprattutto perché tra l'altro i Blink sono nella fase celebrativa, no? Pants, eccetera. E poi hanno annunciato dei concerti fondamentali, di cui uno ovviamente in partnership con Virgin Radio. Manca un po', ma meglio prepararsi.
1: Esatto, abbiamo tutto il tempo per prepararci perché arriveranno nel 2027 a Milano con una data targata Virgin Radio il 13 di giugno. Sarà la nostra giornata in cui faremo festa con loro.
0: E magari ci svestiremo. Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Per me il termine rock and roll non è assolutamente obsoleto. Significa libertà. È stato il mio modo per riuscire ad esprimermi. E sarò eternamente grato per il fatto che sono stato in grado di riuscire a farlo per gran parte della mia vita.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Verve con Lucky Man era il 1997, Richard Ashcroft, recente protagonista della prima estate e di un festival di lucine.
1: Sì, è vero, è una notizia bellissima questa, perché non è soltanto uno dei cantautori più importanti e famosi al mondo, ma sarà anche nella giuria di un concorso che si chiama Wigan Borough Icons, che è un concorso per bambini dai 5 agli 11 anni che potranno partecipare disegnando un personaggio del loro territorio e che secondo lui merita, insomma, di essere celebrato. E poi questi disegni che vinceranno il concorso diventeranno delle vere e proprie opere luminose che saranno esposte a Wigan durante la Light Night, che sarà a novembre. E nella giuria per decidere chi vince ci sarà anche Richard Ashcroft, ma perché lui è di lì.
0: No, meno male. Pensavo fosse elettricista. Quindi avesse...
1: Mettono che è un po' di fili, cavi, eccetera.
0: Skills. Mi fa un falso contatto.
1: Però nella giuria ci dovrebbe anche essere il nostro Alefiore, perché lui è il mago delle lucine.
0: Lui su Natale gioca le sue carte pesanti. Ne parleremo fra poco perché lui è già pronto. Intanto, Killers, Somebody Told Me.

0: Il brano che ha consegnato in Europa la popolarità ai Killers, Somebody Told Me.
1: Buone maniere in Oterne, parliamo tra pochissimo qui a Virgin Generation. Virgin
2: Generation. Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
13: Pronti?
14: In esclusiva su Disney Plus.
15: Ogni secondo conta, baby.
16: Chef!
14: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
13: Il locale si è allagato.
14: Ed è l'ultima occasione.
15: Io sto vendendo l'edificio.
14: Per salvare tutto.
15: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
14: FX The Bear.
17: È così, o andrà tutto bene
13: oppure no.
14: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
22: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
23: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
22: Oh, Contacta, adoro.
23: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
24: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
25: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
26: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
27: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
28: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
29: Jerry Calà per Seat, prima.
0: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Virgin Classics 1968.

0: Steppenwolf, Born to be Wild, 1968, 18:53 minuti, questa è la diretta di Virgin Generation, cortesie per gli ospiti.
1: Perché bisogna fare il punto, adesso che è estate, no? Cioè, insomma, le vacanze, i viaggi, perché la fortuna di farli sono alle porte, quindi parliamo di buone maniere in hotel. I consigli ci arrivano da un certo William Hanson, che è un esperto britannico di etichetta, che ha raccolto le abitudini peggiori dei viaggiatori e ha stilato una lista di cose da non fare in albergo. Allora, non si salta la coda al buffet.
0: Ok.
1: Ci sta, è vero. Però a volte è difficile. Comunque, se qualcosa non va, meglio dirlo subito.
0: Certo.
1: Invece di fingere che vada tutto bene, puoi scrivere una recensione da hater.
0: È vero.
1: Sì.
0: Però devono
1: si può anche, può anche scrivere una cosa bella.
0: Ci deve essere anche una bella collaborazione, però io ti faccio notare una cosa, magari tu
1: cerchi
0: di aiutare.
1: Però non partire col piede sbagliato.
0: No, certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: Poi dice, non si lava la biancheria nel bollitore. Ma raga, ma veramente? Ma vi prego. Nei corridoi si parla piano.
0: Sì, certo.
1: Perché in hotel uno potrebbe dormire a qualsiasi ora,
0: certo,
1: e non sono affari nostri.
0: Certo, assolutamente.
1: Sui prodotti da bagno bisogna distinguere tra souvenir e furto.
0: Ok.
1: Ciabattine sì, kit cucito anche, accappatoi, asciugamani, phon e biancheria in generale no.
0: Vabbè, certo, questo è chiaro. Cioè, vado lì, mi porto a casa il phon.
1: Guarda che no. Se li legano addirittura il bagno schiuma li legano al muro.
0: No,
1: vuol dire
0: adesso,
1: che
0: adesso ultimamente effettivamente c'è questa. C'è però un'abitudine che io ho abbastanza classica, ovvero cerco di non far sì che vengano lavati troppo gli asciugamani.
1: Che bravo!
0: Cioè, se soprattutto se sono da solo in hotel, quindi sono in giro per lavoro, cioè non è che c'è mio figlio, c'è
1: Save the Planet, certo.
0: Sì, insomma, non c'è niente di male.
1: Sei la nostra Greta Thunberg, diciamo.
0: Beh, insomma, un po' più alto. Poco.
1: Bravo Andrea Rock, che i nostri ascoltatori prendono esempio da te. Adesso gli Stones, Stack Up the Raisins.

0: Up the Reasons, singolo per gli Stone.
1: Free ticket nella seconda ora di Virgin Generation. Vi aspettiamo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Best Rock, speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
7: How are you guys?
8: Good. Yeah, very good.
6: Best Rock, speciale Mumford & Sons. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 19.
11: It's 7 p.m.
10: TGCOM 24. Breaking news.
12: Buonasera da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi. Residenti in fuga dai balconi, le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile, evacuato, era abitato da 200 persone. Nella capitale catariota colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Nessi, guerra rilasciata dopo l'intervento di Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia. Sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Centinaia di segnalazioni sul killer della famiglia bengalese sterminata a Roma. Continua la caccia al responsabile del triplice omicidio di venerdì a Casalotti. Il ricercato connazionale delle vittime aveva sviluppato un'ossessione per la donna uccisa. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone, Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Calcio ai mondiali nordamericani, in corso il 16° di finale Inghilterra-Congo. Seguirà Belgio-Senegal, stanotte Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade, sulla A1 verso Napoli, 9 km di coda per incidente tra l'immissione sulla 15 e Terre di Canossa Campegine, proseguendo un chilometro di coda per traffico tra il nodo A1 a Cerra a Fragola e l'immissione sulla A16 Napoli Canosa, sulla statale 7 via Appia rallentamenti per una frana all'incrocio Ponte della Palomba, statale 271 di Cassano. Sulla statale 12 dell'Abetone e del Brennero, tratto chiuso per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Castelnuovo-Rangone. Prudenza e buon viaggio.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Black Keys, Gold on the Ceiling, 19:07 minuti, mercoledì 1 luglio, la diretta di Virgin Radio è con Virgin Generation, significa Andrea Rock, Melissa Greta, Ale Fiore in regia, ma soprattutto significa momento free ticket.
1: Due biglietti a disposizione questa sera per il chitarrista Yngwie Malmsteen, grandissimo chitarrista svedese, che verrà nel nostro paese il 26 luglio al Pordenone Blues & Co. Festival, una situazione veramente interessante e perfetta per godere di un concerto del genere.
0: E allora chiamate subito 800-324-330, 800-324-330, due biglietti per voi, arrivano gli Shinedown, questa è Young Again.

0: Why Can I Be You, i Cure nel 1987, amici del rock and roll. Adesso vi portiamo nello spazio e chi potrebbe essere il nostro pilota? Ovviamente Matt Bellamy.
1: Eh sì, perché è appena uscito il loro ultimo disco, The Wow Signal, il 26 giugno, e il loro tour nordamericano parte domani, mentre anche per l'Europa ci sono delle date, due date italiane a Milano il 20 e il 21 novembre prossimi, e Matt Bellamy ha raccontato che per il tour vogliono costruire una specie di astronave per il palco. Non so se avete mai visto i concerti dei Muse, noi ne abbiamo visti parecchi e insomma sono di solito mastodontiche le scenografie. Il loro mondo è quello, ci sta, no? Anche perché soprattutto in questo caso l'album è il titolo, The Wow Signal, prende spunto e ispirazione dal misterioso segnale radio captato nello spazio nel 1977, quindi insomma in questo terreno i Muse ci stanno bene da sempre, solo che a un certo punto Bellamy ha ammesso che far volare davvero l'astronave costerebbe una follia, quindi non si sa, forse si è fatto un paio di calcoli e non la faranno decollare.
0: Facciamo come facevano quegli altri, passiamo al dirigibile che costa un po' meno, ok?
1: Sì, esatto, i Green Day anche
0: Night Shift, fatto. Superstar, Muse.

0: Lori Blur, The Charmless Man, quelli del 1995.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, è successo che il più grande cantante di sempre abbia parlato ai microfoni di Virgin Radio.
5: Ne parliamo tra pochissimo, proprio qui a Virgin Generation.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
19: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
20: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
23: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
24: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
25: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
24: Ti aspettiamo.
23: MD, buona spesa Italia.
0: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Letter to You, Bruce Springsteen, 2020. Ricordo perfettamente quando nel 2007 Virgin Radio nasce e di lì a breve incontra proprio il boss Bruce Springsteen in occasione della pubblicazione dell'album Magic e ovviamente del conseguente concerto milanese. Oggi un altro tassello importante è stato aggiunto alla storia della vostra radio preferita. Paola Maugeri si è seduta di fronte a Mick Jagger.
1: I brividi, ragazzi, quando mi sono svegliata questa mattina e ho visto che è uscita l'intervista della nostra Paola Maugeri ai nostri microfoni di Virgin Radio a Mick Jagger, beh, insomma, non sono cose che succedono tutti i giorni. Vi consiglio di recuperarla se non l'avete vista, la trovate nel nostro sito virginradio.it. Tutto questo perché? Perché tra pochi giorni, per la precisazione il 10 di luglio, uscirà il nuovo disco dei Rolling Stones che si chiamerà Foreign Tones. E per esempio, possiamo anticipare qualcosa nell'intervista, lui racconta che hanno cercato di tenere insieme un po' tutto il mondo Stones nel nuovo album, blues, rock, country, soul, funk, punk, anche un po' di disco, dice, insomma, ci sono tante contaminazioni, Stones che non hanno intenzione di fermarsi, fortunatamente, mai.
0: Assolutamente no, Mick Jagger addirittura dichiara di aver già scritto nuovo materiale. Chi li ferma più? I Rolling Stones.

0: Follow Me Down, Scancanensi. Era il 1999, ma nel 2026, amici di Virgin Radio, la band di Skin, amica ovviamente della nostra realtà, tante volte sono passati nei nostri studi, hanno una serie di date ovviamente patrocinate Virgin Radio che adesso vi andiamo a ricordare.
1: Le diciamo tutte, Andrea, per una volta le diciamo tutte.
0: Sì.
1: Dal 22 di luglio iniziano a Sogliano al Rubicone, Piazza Matteotti, poi il giorno dopo a Napoli al Noisy Naples Fest, il 24 luglio poi a Bari, Fiera del Levante, 26 di luglio a Pisa, Piazza dei Cavalieri, 27 luglio a Pordenone, Parco del Valentino, e il 28 luglio, per chiudere queste date italiane, a Milano al Carro Ponte. Ve ne siete persa qualcuna? Non vi preoccupate, il sito di riferimento è sempre lo stesso, virginradio.it.
0: In più, nei prossimi giorni ci sarà High Days Festival, noi lo vivremo ovviamente da protagonisti. Mi raccomando, seguite tutte le informazioni che noi vi condividiamo su social e sito, e poi cercate di muovervi con largo anticipo, perché la situazione dei parcheggi, dei lavori sulle strade a Milano la conosciamo molto bene io e Melissa.
1: Sì.
0: E quindi vi diciamo, muovetevi con anticipo, utilizzate, consiglio personale, tutti i mezzi che ci sono a disposizione, magari anche car sharing, bike sharing, per cercare
1: sì,
0: di
1: diciamo che con la macchina, raga, impensabile, non ci sono parcheggi, vi trovate, vi imbottigliate nel traffico.
0: Fatevi dare uno strappo dalla mamma.
1: No, ma è meglio proprio non arrivare con la macchina. Prendete i mezzi, che tanto comunque è servitissimo. Se c'è una cosa di cui possiamo andare fieri è questo. Quindi i mezzi funzionano benissimo, utilizziamoli, e poi saremo in tantissimi, quindi è proprio la soluzione migliore. Gli Arctic Monkeys li abbiamo visti nelle ultime edizioni degli High Days, e noi adesso li ascoltiamo con I Bet You Look Good on the Dance Floor.

0: Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor. Virgin
1: Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo! È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono! È Yomo!
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Long Playing Stories.
16: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
17: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
16: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
15: Virgin Classics 1969.

0: I Doors con Touch Me ci portano nel 1969 e noi andiamo subito a conoscere uno dei nostri ascoltatori. Pronto?
1: Ciao, buonasera.
2: Ciao, come ti chiami?
1: Mi chiamo Andrea, chiamo da Fermo, nelle Marche.
2: Perfetto.
0: Conosciamo molto bene.
2: Ok, Andrea, allora benvenuto su Virgin Radio. Ci hai chiamato e sei stato il più veloce. Quindi, in qualità di primo ad averci chiamato, ti porti a casa due biglietti per il concerto del chitarrista Yngwie Malmsteen, che sarà il 26 di luglio nella cornice meravigliosa del Pordenone Blues & Co. Festival.
0: Bellissimo. Con chi andrai ad ascoltare questo talento della sei corde quando sono poche?
1: Penso che andrò con mio figlio che suona la chitarra, quindi non lo so ancora, ci farò questo regalo.
0: Meraviglioso, il volo del calabrone a velocità supersonica sia, divertitevi!
1: Grazie, grazie!
2: Ciao,
0: ciao,
2: un abbraccio!
0: Ciao, ciao,
1: ciao, grazie, a presto, ciao!

0: È il nuovissimo singolo degli Interpol che ci portano a New York City, e da New York City noi riprenderemo fondamentalmente domani con la diretta di Virgin Generation.
1: Ma la musica comunque non si ferma, perché dopo di noi Best Rock 500 vi aspetto, ovvero il programma musicale di Virgin Radio con la selezione dei brani che hanno fatto la storia del rock. Mentre per quanto riguarda Virgin Generation, noi vi aspettiamo domani. Il nostro orario è sempre lo stesso, 18:20, in diretta 2 ore insieme. Intanto grazie per essere stati con noi, grazie ad Ale Fiore in regia, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille ai fan della bandana che ascoltano Virgin Radio.
2: Virgin Generation.
3: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 20.
7: It's 8 p.m.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
12: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
11: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
12: Pronti?
13: In esclusiva su Disney Plus.
14: Ogni secondo conta, baby.
15: Chef!
13: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
12: Il locale si è allagato.
13: Ed è l'ultima occasione.
14: Io sto vendendo l'edificio.
13: Per salvare tutto.
14: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
13: FX The Bear.
16: È così, o andrà tutto bene
12: oppure no.
13: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Best Rock 500.
3: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: stazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus.

0: Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Jerry Calà per Seat, prima.
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine.
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
5: It's 9 p.m.
6: Sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Wrong! Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: L'inflazione

0: abbassiamo i prezzi.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
16: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
17: Musica, energia e divertimento.
18: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
19: Team Battiti Live!
18: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
20: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
21: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Pronti?
7: In esclusiva su Disney Plus.
8: Ogni secondo conta, baby.
9: Chef!
7: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
6: Il locale si è allagato.
7: Ed è l'ultima occasione.
8: Io sto vendendo l'edificio.
7: Per salvare tutto.
8: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
7: FX The Bear.
10: È così, o andrà tutto bene
6: oppure no.
7: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus.

0: MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
1: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: MG. Find your more.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Vieni da MD per una qualità top.
8: Senza spendere una fortuna, Antonella.
9: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Virgin Classics
17: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Il suo bici elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Virgin Radio.
7: Sono le 22.
15: It's 10 p.m.
16: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
17: Venite, venite, vi stavo aspettando. Ancora qualche istante di relax prima di iniziare il mio turno. Quella che sta bruciando tra le mie dita è la mia ultima Daniel della giornata. Sono prodotte con il miglior tabacco della Virginia. Ogni foglia viene tagliata ben 46 volte. È uno dei pochi lussi che mi concedo. Erano le bionde preferite da John Lennon, e John Lennon era il mio preferito. Sì, lo so, quel cartello dice vietato fumare, ma qui le regole valgono per tutti meno che per me. Benvenuti al Virgin Motel, da Johnny J. Douglas.

Le lenzuola arrotolate sul fondo del letto. La stanza che conserva ancora l'odore di chi se n'è appena andato. Un check-out nel pieno della notte. Un vampiro come me, allergico alla luce del sole, che preferisce viaggiare con il buio. «Ci rivedremo, signor Douglas», mi ha detto, chiudendosi la porta del Virgin Motel alle spalle. «Forse prima o poi», ho risposto io, ma non credo mi abbia sentito. Dalla finestra l'ho visto salire in macchina, sbattere la portiera e alzare un gran polverone, poi sparire all'orizzonte lungo l'highway. Ho allungato le orecchie per decifrare che pezzo stesse passando alla radio e ho immaginato potesse essere lo stesso che stava ascoltando quel gran figlio di buona donna di George nell'abitacolo della sua auto.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: Deghi a ridare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
20: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
21: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
22: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
6: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
23: Virgin Radio.

0: Mia moglie mi spedirebbe dal medico ogni mese. Quella megera mi controlla su tutto. Quante sigarette fumo, quanta birra bevo, quanto mangio, quello che mangio e quante miglia percorro con la mia moto ogni giorno. Mi vorrebbe vecchio e decrepito anzitempo. Mentre io ho appena 70 anni e ancora ho voglia di divertirmi. Sorrido, guardando il signor Wilson che, diversamente da quello che ha appena detto, a fatica si alza dal divano del Virgin Motel e, con un'andatura incerta, viene verso di me. Quando arriva a un palmo da me, aggiunge:
1: «Io sono ancora giovane, ha inteso? Infatti, mentre la mia signora sta già dormendo in camera, io sono qui a spassarmela con lei! Metta un po' di rock, signor Douglas, che ci scateniamo!»

Entra e si guarda intorno. Tipico atteggiamento di chi vuol capire subito se l'ambiente può regalargli la possibilità di qualche flirt. Giusto una piacevole compagnia che non duri più di qualche giorno. Per sua sfortuna, ci sono solo io dietro la reception e il signor Edison seduto sul divano che, a dirla tutta, non ha proprio un gran bell'aspetto. Leggo un po' di delusione nei suoi occhi. Si fa comunque avanti e chiede una stanza specificando che non sa ancora quanto tempo si fermerà. Immagino tutto dipenda dagli incontri che potrà fare nelle prossime ore. Gli allungo le chiavi della stanza 8 e con un sorriso beffardo gli dico: benvenuto al Virgin Motel.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ogni mattina il mio lavoro.
4: Spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ogni mattina il mio lavoro.

0: Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
14: Virgin Motel.

Quando russa, mia moglie sembra un mare in tempesta, signor Douglas. Se le dormo accanto mi sento come un marinaio sbattuto da una parte all'altra su un'imbarcazione in balia delle onde. Io sorrido. Ora capisco perché nel cuore della notte è sceso con quel ridicolo pigiama. Non le dispiace se resto un po' qui? Mi chiede poi. Oh, nessun disturbo. Segue un attimo di silenzio in cui ci arriva attutito il ronfare beato della sua dolce metà. Disperato, si mette le mani tra i capelli. Io non riesco a trattenere una risata. Poi lo conforto. Tranquillo, amico. Adesso copriamo questo fastidioso rumore con un po' di rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
14: Style Rock. Virgin Radio.
7: Sono le 23.
15: It's 11 p.m.
7: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto, aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll! Buona permanenza al Virgin Motel.

Muovendosi come uno sciamano, entra al Virgin Motel. Si avvicina alla reception e, fissandomi con uno sguardo ipnotico, mi chiede se c'è una stanza ancora disponibile. Gli consegno le chiavi, già consapevole del guaio in cui sto andando a ficcarmi. Andrà a lasciare il suo bagaglio in camera, poi tornerà qui a parlarmi dell'energia che deve fluire liberamente nel nostro corpo, dell'importanza della propria forza vitale e del legame con il cosmo, di quel tutto di cui siamo parte. Ah, sono annoiato già al pensiero di una conversazione del genere. Così, quando lo vedo riscendere le scale, alzo il volume della radio in modo da scoraggiare qualsiasi tipo di...

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
18: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo, ogni giovedì dal 2 luglio, in edicola.
21: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
22: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
23: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
24: Virgin Motel.

Spero di non avere grane con il signor Moore, viste le dimensioni dei suoi bicipiti. Soddisfatto della sua stazza, contrae e decontrae il muscolo facendo ballare sotto i miei occhi il tatuaggio di una pin-up hawaiana. Sembra una provocazione. Non ci bado e gli consegno le chiavi della sua stanza, chiedendo il pagamento anticipato. Al mio amico passa la voglia di fare il bullo. Apre il portafoglio e tira fuori 50 verdoni. Lo trovo già molto più simpatico adesso e accenno un sorriso. Anche lui rilassa i tratti del viso, la sua aria si fa meno severa. Va verso le scale, poi si volta e... Virgin Motel. Questo posto già mi piace.

Il tuo sorriso non lo dimenticherò mai. Ricordo di averle detto questo il giorno che lasciò il Virgin Motel. Lo dimenticherai l'attimo esatto in cui scivolerai sotto le lenzuola con un'altra bella signorina, mi disse lei con un sorriso triste. La verità stava a metà strada tra le mie parole e le sue. Ci sono state donne che hanno annebbiato il suo ricordo e attimi e profumi che me l'hanno restituita prepotentemente. Sono passati molti anni. Non ci siamo mai scritti, non ci siamo mai chiamati. Non sapevamo come fossimo cambiati, ma non appena è entrata ci siamo riconosciuti. E i nostri occhi, senza mentire, ci hanno detto che ci volevamo ancora.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
13: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli.

0: serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Pronti?
2: In esclusiva su Disney Plus.
3: Ogni secondo conta, baby.
4: Chef!
2: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
1: Il locale si è allagato.
2: Ed è l'ultima occasione.
3: Io sto vendendo l'edificio.
2: Per salvare tutto.
3: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
2: FX The Bear.
5: È così, o andrà tutto bene
1: oppure no.
2: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: VirginRadio.it. Stay connected.
13: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
14: Virgin Motel.
13: Dove il rock non va mai a dormire.

Odia il costo della vita e la fine del mese. Quando si sente sopraffatto dai problemi, si aiuta con qualche antidepressivo. Tutte cose prescritte dal medico, ci tiene a precisare, e nelle dosi consigliate. Posa il suo sguardo lontano, guardando nel buio oltre la finestra. Un tic nervoso gli fa sbattere gli occhi continuamente. Non lo sa neppure lui come c'è finito al Virgin Motel, ma dice che questo posto gli piace. E tu, con cosa ti aiuti quando ti senti a terra? Mi chiede. Con il rock, gli rispondo. Il rock ha sempre funzionato.

Indietreggia fino a trovare dietro di sé il divano e si lascia cadere. «Serve condividere una birra per raccontarti la mia storia», mi dice. Il cliente ha sempre ragione, almeno quando è simpatico. Così vado di là e tiro fuori dal frigo due bionde ben ghiacciate. Niente di meglio per iniziare una conversazione in una notte estiva. Gliela porgo ed è come inserire il gettone in un jukebox. Giù un sorso e inizia a raccontare. E la sua storia trova la giusta colonna sonora al Virgin Motel.

Frank se ne sta seduto là fuori ad ascoltare il sibilo del vento. All'improvviso si alza un gran polverone. «Una tempesta di sabbia!» mi dice con l'entusiasmo di un bambino. Esplodo in una grande risata. «Non ne hai mai vista una vera, amico mio! Il tempo di avvistarla all'orizzonte e in pochi secondi ti ci ritrovi dentro perdendo qualsiasi riferimento. È una di quelle cose belle da vedere al cinema, un po' meno da vivere in prima persona». Rientra al Virgin Motel e va a sedersi sul divano. Sembra quasi sconsolato. La porta sbatte violentemente. Sobbalziamo entrambi, rassicurandoci subito dopo con questo pezzo.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Si trascina dietro una valigia più grande di lui. «Ehi, amico, che cos'hai là dentro, un cadavere?» Il poveretto fa un sorriso sgomento mentre si gira a guardare una signora piuttosto corpulenta che sta entrando al Virgin Motel. «È colpa di mia moglie», dice indicandola. «Ha sempre paura che le manchi qualcosa quando è in viaggio». La consorte lo guarda irritata. «Capisco che non tira una buona aria. Così registro velocemente i loro documenti e li sistemo nella stanza 9. Quando salgono le scale, stanno di nuovo litigando. Io alzo il volume della radio, evitando di impicciarmi negli affari altrui.

Parla continuando ad attorcigliarsi ciocche di capelli e a strizzare gli occhi. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, ma non riesce a restare fermo. Vuoi qualcosa da bere, amico? Mi chiede una birra. Io mi correggo. Intendevo qualcosa di caldo, gli dico, pensando di offrirgli qualche tisana per calmarlo un po'. Mi manda a quel paese con un gesto plateale della mano. Poi, offeso, si ritira nella sua stanza. Io non volevo essere scortese, ma lontano da me il farmi sopraffare da sensi di colpa, alzo il volume della radio e mi godo il prossimo disco.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.com.

A malapena il 1,50 m mi guarda al di là del bancone. Non controllo neppure. Mi ricordo di aver segnato quel nome. È l'unico della lista. Non perché il Virgin Motel sia vuoto. Semplicemente nessuno si prende mai la briga di prenotare. Neppure in alta stagione. Neppure in piena estate. Le nostre stanze sono occupate da persone capitate qui per caso. Quasi ci fosse un richiamo segreto che adesca chi si ritrova a percorrere queste strade d'America.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
2: How are you guys?
3: Good. Yeah, very good.
1: Best Rock speciale Mumford & Sons. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
5: Virgin Radio.

Il signor Smith viene da me a lamentarsi dei suoi vicini di stanza troppo rumorosi. Sono giovani, amico, provo a spiegargli. Hanno un entusiasmo che noi abbiamo dimenticato. Non farti il fegato amaro. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, non troppo persuaso ad abbandonare la sua protesta. Comincia a sfogliare senza interesse una rivista lasciata lì, sul tavolo di fronte a lui. «Gli concedo ancora 10 minuti», mi dice minaccioso. «Scelta saggia», gli rispondo. 10 minuti credo siano sufficienti. Intanto, lasciamoci stupire da un po' di rock and roll».

Your hand in mine, we walked the miles. Thanks to you, it will.

cerca la luce giusta, si inquadra e scatta una foto. Controlla, non è soddisfatta del risultato. Si rimette in posa, scatta di nuovo, adesso proprio sotto l'insegna del Virgin Motel. La cosa va avanti così per molto, poi rientra e va a sedersi sul divano. «Ancora nessun like, signor Douglas?» mi dice spazientita, come se stesse aspettando il referto di un esame importante. Mi tengo talmente alla larga da tutto quello che succede nel mondo social che non so proprio cosa risponderle, se non un semplice «Perché non ti ascolti un po' di buona musica e non resti connessa con il mondo reale?»

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
3: Virgin Motel.

Nella Valle della Morte ci sono circa 19 specie di serpenti. Uno se ne stava bello tranquillo vicino all'ingresso del Virgin Motel. Bello tranquillo fino a quando l'urlo della signora Freeman non ha rivelato al mondo la sua presenza. Il povero animale si sarà preso un bello spavento a sentire le sue urla e a vedere quell'enorme bocca spalancata. Io stesso ho avuto un attimo di esitazione prima di alzarmi dalla sedia per vedere cosa fosse accaduto. La faccia della donna, deformata e ben inquadrata come su uno schermo televisivo nel vetro della finestra, un po' mi ha turbato. Quando sono uscito, ho visto il povero animale strisciare via come un treno ad alta velocità sui binari. «Tutto passato», le ho detto cercando di trattenere le risate. «Possiamo rientrare. Un po' di buon rock e passa la paura».

0: dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze, tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

La terra continua a bruciare. Quest'estate non ci lascia scampo. Appoggiato alla porta d'ingresso del Virgin Motel, osservo le auto che passano lungo la highway. I fari, che da lontano sono dei puntini minuscoli, avvicinandosi si ingrandiscono, vengono a formare un cono di luce che dura qualche secondo, e poi mi lasciano di nuovo immerso nel buio. Aspiro un po' di veleno della mia Daniel e resto in attesa di qualcuno che noti la nostra insegna e si decida a dirigersi da questa parte, pronto ad accoglierlo alla mia maniera, con un buon pezzo rock, come questo.

Torna il silenzio al Virgin Motel. Ognuno nella propria stanza e io qui a raccogliere le mie cose prima di andare. Do un'ultima occhiata, certo di non dimenticare niente. Spengo la luce ed esco di scena.